0: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Continuiamo a parlare di musica e cultura. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

La voce meravigliosa di Bill Withers, Ain't No Sunshine, qui su Radio Selene, 17:30. Siccome in Puglia abbiamo ovviamente tantissimi turisti stranieri che vengono a trovarci, che vengono a visitare le nostre spiagge, il nostro entroterra e a mangiare anche il cibo meraviglioso, la BBC, quindi per i turisti inglesi, ma non solo, perché la BBC insomma è ovunque, ha proposto una guida con le 7 cose da non fare quando mangi in Italia. Ok, il cappuccino post pranzo, perché dicono, per gli italiani il latte caldo ti compromette un po' la digestione dopo un pasto abbondante, quindi il cappuccino ordinano solo a colazione, magari con un cornetto. Ok, non tagliare gli spaghetti, anche se però posso dire alla BBC, mia nonna per alcune ricette gli spaghetti di... ma serve la pastina, no, quelle cose là. Usare il coltello, la forchetta per spezzarli è un sacrilegio, quindi arrotola lì con pazienza usando la forchetta, cose che per noi sembrano normalissime, però per lo straniero non lo è. Niente parmigiano sul pesce, perché loro sono abituati in questo modo. Ketchup sulla pasta, mai, ma questo turisti stranieri, veramente, fatevi piatti italiani, cioè non chiedete al ristorante italiano le fettuccine Alfredo o la pizza peperoni, perché se ordini i peperoni ti arrivano i peperoni e non il salamino, va bene? Ah. Siamo andati fino in Canada a recuperare questa canzone, lei si chiama Charlotte Cardin e questa è The Way We Touch.

Però per esempio al 347-7272-274 Anna da Bari mi scrive: a casa mia si fanno gli spaghetti spezzati nel brodo. Gigi, ho capito. Si spezza oppure con le lenticchie. E vedi che, certo, spezzarli così per spezzarli non ha molto senso. Va bene, mettiamo subito una canzone nuova. Questo ragazzo inglese faceva il busker, quindi suonava e cantava per strada, e adesso sta diventando un fenomeno TikTok. Lui si chiama Chris De Sarandi e questa è una canzone nuova, si chiama Good Old Days.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Quando mancano 10 minuti alle 18 qui su Radio Selene, ci sta. Il pesce, cioè il formaggio sul pesce ci sta, ce lo dice anche Grazian da Monopoli, anche perché l'idea che l'enzima del formaggio neutralizzi i batteri cattivi dei mitili è interessante. Adesso, 13 Pietro.

Maroon 5 qui su Radio Selena, Hearing. Mancano 5 minuti alle 18. Dobbiamo tornare un pochino indietro negli anni. 1977, quindi l'anno prossimo questa canzone compie 50 anni. Gli Eagles. Questa canzone, questo hotel, non è un hotel, non è un posto reale. È un po' una metafora del sogno americano e soprattutto della sua decadenza. È molto attuale come canzone. Racconta eccessi, l'ossessione per il successo, quel lato oscuro della vita a Los Angeles e del mondo del rock. Loro sono gli Eagles e questa canzone meravigliosa è Hotel California. Alzali.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: 6 minuti dopo le 18, ancora buon pomeriggio qui su Radio Selene da Mariano. Tenete caldo il nostro 347-7272-274 perché tra poco parliamo di bocciature e piccoli fallimenti. Prima però Noemi con Tu cosa fai questa sera e poi George Michael.

Praying for Time, George Michael dal 1990 qui su Radio Selene, sono le 18:14, anche i migliori sbagliano, anche i migliori. Parliamo di Yannick Sinner, reduce da questa vittoria meravigliosa a Wimbledon. Insomma, conosciamo ormai tantissimo di lui, piano piano si sta aprendo e mi ha molto colpito la cosa che ha raccontato prima in un podcast e poi proprio lì a Wimbledon. Gli avevano chiesto: ma quante volte sei stato bocciato all'esame della patente per la moto? E lui rispose: 3 volte. Poi prima di Wimbledon si è aggiunta la quarta e lo ha raccontato durante il ballo dei campioni che si tiene tra il vincitore della finale maschile e quella della finale femminile. E ha raccontato questo suo piccolo punto debole, ecco, questo suo tallone d'Achille o da killer, come direbbe qualcuno. Insomma, colpisce questa cosa che Yannick Sinner, un campione, sia stato bocciato 4 volte all'esame per la patente della moto. E quindi io volevo parlare un po' con voi di questo, ok? Al 347-7272-274. Io faccio una confessione, ok? Anche a te, Gigi, che sei in regia. Io sono stato bocciato 2 volte all'esame teorico, con grande gioia dei miei genitori che mi hanno detto: adesso te la paghi tu, va bene? Quindi volevo chiedervi un po': qual è stato un vostro piccolo, un piccolo fallimento da questo punto di vista, come è stato il mio, come è stato quello di Yannick Sinner? Ripeto, 347-7272-274. Sfoghiamoci un po' insieme questo pomeriggio su Radio Selene. Adesso c'è Alex Warren.

Warren, si chiama Fever Dream qui su Radio Selene 18:18. Ci stiamo confessando un po', al 347-7272-274 su quei piccoli fallimenti. Eravamo partiti un po' dalla storia di Jannik Sinner, campione tennista meraviglioso, che ha raccontato di essere stato bocciato 4 volte. Io rido, ma anche io, insomma, all'esame della moto. 4 volte, 4 volte sono tante. Anche lì Alice mi scrive: 4 volte, però lei dice per la patente B, con 5 errori alla teoria. Tutte le volte, cioè 4 volte con 5 errori. capita Alice, non ti preoccupare. Rosa da Bitonto, attenzione, bocciata in seconda media, perché si parlava di fallimenti in generale, ok, piccoli, grandi, insomma, piccoli fallimenti. Grande frustrazione, i miei genitori erano delusissimi, sono stata malissimo, mi sono presa una grande rivincita con laurea e laurea magistrale. Oh, applauso, cioè guarda, bisogna fare delle grandi cose, perché alla fine è quello, bisogna sempre trovare, cioè, una parte negativa ci può stare, l'importante poi è ripartire. E noi ripartiamo dalla musica qui su Radio Selene. Torniamo indietro al 2020, ci sono le vibrazioni con Dov'è.

tempo non passi per nulla per Lenny Kravitz, I Belong to You, 18:32, una canzone del 1998. Volevo mandare un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Selene dalla provincia, dalla città di Foggia e da tutta la provincia di Foggia, Gargano compresi, perché stanno vivendo da quelle parti una situazione un po' spiacevole. Non so se ci mandate conferma al 347-7272-274. Sole pallido, quasi inquietante, una cappa sempre più opprimente. Stiamo parlando ovviamente delle polveri sahariane che sono arrivate a Foggia città, Foggia provincia, Gargano compreso, come dicevo. Attenzione, perché è un fenomeno destinato a intensificarsi nei prossimi giorni, questa sabbia che viene portata dall'Algeria, ecco, da quella parte lì. C'è questo modello, si chiama Skiron, che è elaborato dall'Università di Atene, che monitora gli spostamenti e la concentrazione di sabbia del Sahara. Oggi, 15 luglio, diciamo, sta avanzando fino al picco di sabato 18 e domenica 19 luglio. Questa nube di polvere colpirà in pieno, sta colpendo già Foggia e provincia, fino al Gargano. Da lunedì poi, tranquilli, perché piano piano le polveri si diraderanno e da martedì abbandoneranno la Puglia. Quindi tenete duro. Adesso c'è una canzone che ha fatto conoscere a tutto il mondo questo artista inglese, si chiama Miles Smith e questa è Gold.

Vasco Rossi qui su Radio Selene, 40 minuti dopo le 18. Vasco che è finito in una tesi di laurea di una ragazza toscana, 22enne, e si parla tutto di Vasco. Questa ragazza ha raccontato di aver sviluppato questo progetto in tre parti. La prima è quella più teorica, in cui affronta un po' il legame che esiste tra musica e società. La seconda, insomma, nella seconda parte parla proprio di Vasco dal punto di vista semiotico, e nella terza è andata a scrocco alla data zero del tour di Vasco e quindi ha raccontato più che altro quella bella esperienza. Auguri e auguri ad Alice. Mettiamo subito una canzone nuova che parla proprio dell'essere donna in tutti i sensi, anche nelle difficoltà. Lei è Miss Katy Perry e questa è la sua canzone nuova qui su Radio Selene, Watch It Burn.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici e buon mercoledì 15 di luglio. Oh, eccoci, arrivati proprio alla metà di questo mese. E lo so che per qualcuno sta volando e per qualcun altro invece sta passando molto lentamente, perché guarda col binocolo in lontananza l'arrivo di quelle ferie che sembrano non arrivare mai. Ma piano piano ce la faremo un po' tutti. Buongiorno allora a chi sta andando a lavorare, buongiorno a chi al lavoro c'è già, come il nostro Silvio Tempesta, che seguirà e coordinerà tutta la parte tecnica anche questa mattina con me sino alle 13. Buongiorno da Rebecca Epifani, questa è Radio Selene. Si parte!

Ed è così che inizia questo nostro mercoledì di musica. Ancora buongiorno a tutti coloro che questa mattina sono provati dall'ennesimo caldo. Sì, ce la faremo ad affrontare quest'estate tutti insieme con la nostra musica. Così che do il buongiorno a tutti coloro che si sono appena collegati in questo mercoledì che ha bisogno di un'altra spinta e magari di un secondo caffè e magari anche della musica di Radio Selene. Allora tra poco ascoltiamo Cesare Cremonini, ma prima Noemi, tu cosa fai questa sera?

Cesare Cremonini, che qualcuno di voi ricorderà nel gruppo con cui poi ha esordito, i Luna Pop. Un gruppo che sembrava dover almeno agli inizi durare per sempre e che poi invece si è sciolto, si sono divise le loro strade. Cesare Cremonini oggi quel che è, lo conosciamo, ecco, da solista. E così accade nel mondo del lavoro, nel mondo delle amicizie, spesso che delle persone che hanno un'unione quasi simbiotica ad un certo punto prendano strade diverse. È accaduto anche qualche mese fa a Dolce & Gabbana, che per qualcuno, ecco, sembravano quasi essere un'unica identità, me compresa, invece rispondono a due nomi ben diversi, Stefano Gabbana e Domenico Dolce, che nel 1985 hanno formato questo marchio che sembrava, ecco, eterno e indissolubile. Il marchio esiste ancora, però loro due, lavorativamente parlando, hanno deciso di intraprendere due strade diverse, ed è Stefano Gabbana che ha lasciato la presidenza della società. Ed è questo che mi fa riflettere e mi fa chiedere a voi, amici in ascolto: avevate un rapporto speciale con qualcuno, un legame che sembrava indissolubile, però ad un certo punto della vita avete deciso di prendere strade diverse, o avete discusso con quella persona con cui non l'avreste mai detto? Ecco, iniziate a farmi sapere la vostra al 347 72 72 27.

Il weekend si avvicina e quando si avvicina per noi significa solo una cosa: arriva il nostro Beach Tour! Ormai lo sapete, ma noi non perdiamo occasione per ricordarvelo, perché noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia anche quest'anno con il Beach Tour 2026. Ma che cos'è il Beach Tour per chi non l'avesse mai vissuto? Il Beach Tour è un'esplosione di energia, di divertimento. Accade di tutto mentre siamo in spiaggia insieme. Innanzitutto la radio che viene fatta in riva al mare e non è un qualcosa di così comune. Poi la musica la possiamo ascoltare insieme. Per voi ci sono tanti giochi da fare,

e propria festa di giorno a cielo aperto e riva al mare. Cercate la tappa del beach tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del beach tour: domenica 19 luglio, questa domenica io vi aspetto a Lido Go Go a Campo di Mare a San Pietro Vernotico, e poi vi do anche un'anticipazione così vi potete organizzare. Domenica 26 luglio vi aspetto a Lido Onda Blu a Chiatona, in quel di Taranto. Ovviamente siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026: supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: in questo nostro mercoledì mattina. Ancora buongiorno a tutti gli amici che si sono collegati in questo momento per vivere insieme a noi un momento speciale. Arriva il B-Day!
1: B-Day! Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Happy birthday to you! A chi lo diremo? Ad una donna, vi dico questo. Ci spostiamo un po' e andiamo in quel di Lamezia Terme, che squilli il telefono. Sarà lei la protagonista di questo B-Day, che non lo sa naturalmente di essere la protagonista, perché riceverà una chiamata e speriamo che la colga, perché chissà, magari è al mare, magari sta festeggiando già, magari dorme, è il suo compleanno, magari è a lavoro. Vediamo un po', intanto squilla, è un buon segno. Vediamo. È perché questo pacco regalo arriva da alcune personcine e che le vogliono tanto bene, ovviamente. Però non voglio anticipare troppo, perché magari anche in ascolto, quindi le potrei rovinare la sorpresa. Intanto squilla, quindi forse è impegnata. E ricordo a chiunque volesse prenotare che può farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario di ufficio, dovete prenotarli i B-Day e noi provvederemo a consegnare la vostra sorpresa. Speriamo che Michela agli ultimi squilli possa prenderli al volo. Dai Michela, dai, forza, forza. Intanto ho detto pure il nome. La sto chiamando proprio. Sa che... Dai, su. No! Michela! Michela da Lamezia Terme, cosa stai facendo? Noi volevamo farti una grande sorpresa, ma non solo noi, soprattutto i tuoi amici da Specchia, Daniela, Lorenzo e Pierluigi, che avevano organizzato questo B-Day per dirti pubblicamente che sei un'amica meravigliosa, una presenza costante che diventa sempre più preziosa. E quindi auguri, nostra dolce anima buona. Lo diciamo a gran voce, così che tutta la Puglia e comunque che tutta l'Italia e chiunque nel mondo, grazie allo streaming, possa ascoltarlo. Tanti auguri Michela anche da parte nostra. Chiunque volesse prenotare, ve lo dicevo, il numero è lo 080 898 1188 e mi raccomando, chiamate in orario di ufficio, ma ricordatevi anche di creare una scusa per portare i festeggiati ad essere a quell'ora vicini al telefono, se no non possiamo consegnare i vostri B-Day. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

tematica che vi lanciavo poco fa. Avete mai discusso con qualcuno, un amico molto stretto, un familiare, un cugino, con cui avevate un legame invece molto molto speciale, quindi non l'avreste mai detto, non ve lo sareste mai aspettato che poi ad un certo punto della vostra vita invece litigaste o magari vi allontanaste? È successo a Silvia, che ci racconta di avere un'amica del liceo molto molto stretta, sai, quel tipo di legame, mi dice Rebecca, che vi guardate, capite l'una cosa vuole dire senza parlare, ecco, un legame fortissimo, un'amicizia fraterna. Poi però con la distanza, perché lei è andata via, è andata su per l'università, il rapporto si è raffreddato, io ci sono rimasta molto molto male perché non la sentivo spesso quando eravamo abituati a vederci sempre, e quando le ho fatto presente questa cosa lei mi ha detto: capita, può succedere che i legami che ci sembrano, ecco, così fraterni si raffreddino. Però io sono rimasta molto molto male di questa cosa, ancora oggi non me la spiego. Amici, continuate a raccontarci queste storie, intanto novità, America, Gianna Nannini e Marrakesh.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene e a tutti coloro che per caso si fossero trovati da queste parti. Beh, restate su queste frequenze per ascoltare e apprezzare la nostra musica. Tra poco Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga e a seguire Katy Perry.

Katy Perry nel nostro appuntamento di oggi. Ancora qualche messaggio sulle discussioni. Giovanni, sì, ha discusso con un socio in affari. Lavorare con un amico non è semplice e per tutelare l'amicizia hanno deciso di sciogliere, ecco, questo duo lavorativo, così da continuare a rimanere amici. Scelta saggia e molto comune. Intanto per noi Giovanotti, muoviti, muoviti.

To You, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene e ancora buon mercoledì a tutti. Continua così la musica di Radio Selene, continua così il nostro mercoledì. Tra poco ascolteremo Natalie Imbruglia con Torn, ma poi si continua nella stessa direzione, quella di Paola Iezzi. Partiamo da qui.

Puglia in questo nostro mercoledì, amici, in cui, dando uno sguardo a quel che accade qui in Puglia, c'è un caso che sta facendo notizia. Perché? Perché pare che un ragazzo di 26 anni, un informatico, abbia denunciato il suo titolare di lavoro che gli ha detto che se non avesse intrapreso un percorso serio di dimagrimento lo avrebbe licenziato della serie. O dimagrisci o ti licenzio. Che già la notizia ha in sé qualcosa di anomalo, no? Perché qualcuno può essere preoccupato per la salute fisica di qualcun altro, certo sì, però impugnare un contratto di lavoro, c'è qualcosa che non va. Anche perché questo ragazzo, che appunto viene assunto in qualità di informatico, doveva fare il suo semplice lavoro dietro la scrivania, per cui non era richiesta alcuna prestazione atletica. Fatto sta che però sin da subito questo rapporto di lavoro inizia ad incrinarsi, perché questo ragazzo, che viene assunto come perito informatico, ad un certo punto viene mandato a fare del volantinaggio in un quartiere di Taranto e dopodiché viene inviato invece a fare l'operaio edile in due cantieri, sempre per volontà della stessa azienda, per cui viene assunto in una maniera ma poi viene messo a fare tutt'altro. Ora appunto il contratto viene meno perché questo ragazzo viene ritenuto grasso. Illegale invece sottolinea, che difende questo ragazzo di Taranto, che in effetti non è nemmeno vicino all'obesità, per cui questa minaccia non ha proprio le fondamenta su cui stare. E adesso appunto bisognerà vedere in tribunale come va avanti la questione. A me sembra veramente brutto che un titolare possa dire ad un suo dipendente devi dimagrire o ti licenzio, in primis. Ma poi, in effetti, che percorso anomalo ha fatto questo ragazzo, che doveva fare un lavoro dietro alla scrivania e poi si è trovato invece a fare l'operaio in un cantiere?

You and Me su Radio Selene, me e voi, e le notizie che dalla Puglia arrivano poi in tutto il mondo perché lasciano un po' sgomenti. È il caso di questo ragazzo, un giovane di 26 anni che depositerà un ricorso richiedendo il ripristino del rapporto di lavoro a questo titolare che lo ha licenziato perché lo ritiene grasso. Una cosa che ha dell'assurdo. Io tra l'altro, se fossi nel ragazzo, non vorrei mai tornare in questo posto che mi ha fatto sentire così umiliato, peraltro. Al di là del fatto che non si può licenziare una persona perché è ritenuta grassa, anche perché fosse anche un po' sovrappeso, per fare un lavoro dietro al computer, che è il ruolo per cui è stato assunto, cioè l'informatico, non serve avere gli addominali, no? Però insomma, io voglio chiedervi, avete mai vissuto situazioni del genere, qualche forma di abuso di potere al lavoro, oppure dei contratti un po' oscuri per cui questo ragazzo sì è stato assunto per fare l'informatico, però poi è stato mandato a fare volantinaggio e altre robe? 347-7272-274 per farmi sapere la vostra. Spero che non abbiate avuto a che fare con situazioni del genere.

Radio Selene in questo nostro mercoledì. A proposito di denunce per fatti strani, continuiamo questo filone e ci spostiamo in quel di Ostuni, dove due uomini, un 65enne e un 50enne, italiani e campani, sono stati denunciati perché sfruttavano due pappagallini nel centro storico di Ostuni. Cos'è che facevano? Bene, questi uomini avrebbero allestito un piccolo palco ricavato da una scatola di cartone e poi facevano estrarre a questi due pappagalli dei numeri fortunati, li vendevano così e raccoglievano del denaro dai passanti, dai turisti. Ecco, sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini da parte dei visitatori che erano preoccupati per le condizioni di questi due pappagalli, che erano trasportati in una gabbia di piccole dimensioni, inserita in una busta di plastica ed esposta alle alte temperature. A volte io proprio mi chiedo, ma come gli vengono queste idee? Non è rispettoso per gli animali. E quindi questi uomini sono stati denunciati ed ora ovviamente non svolgeranno più questa attività, per fortuna, mi viene da dire, perché ok, tutto quello che volete, numeri fortunati sì, però richiedere del denaro in queste condizioni proprio non va, non si fa. Meno male che sono stati denunciati. Per noi Taylor Swift.

Gaia, bossa nostra, solo nostra, un piacere riascoltarla, davvero bello questo brano. Ma sono tutti belli, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Un'altra novità, questa artista l'abbiamo conosciuta sicuramente un po' di più grazie alla collaborazione con Serena Brancale, anche per aver fatto X Factor, ed ora arriva in collaborazione con Fiat 131. Parlo di Delia con Rum e Cioccolata.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ancora buon mercoledì da Rebecca Vifani a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Questa è la musica di Radio Selene e questo è l'appuntamento che viviamo insieme ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, e si riparte con la musica.

Funk, Francesco Gabbani, in questo nostro appuntamento. Buon mercoledì a tutti coloro che hanno appena finito di lavorare o che ci sono quasi. Facciamo un salto nel 1987. Devo dire una tematica intramontabile. Quando ci innamoriamo di qualcuno, ci innamoriamo del modo in cui quella persona ci fa sentire. Quindi poi c'è la passione, c'è la seduzione, ma soprattutto l'eccitazione deriva da come quella persona ci fa sentire. Quindi ascoltiamo Michael Jackson, The Way You Make Me.

questa era la voce inconfondibile ed indimenticabile di Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, su Radio Selene. Buongiorno, sono le 13:01.

0: così che anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo mercoledì mattina. Io vi saluto, ma non la nostra musica, che andrà avanti con il Vivi e Rivivi e a seguire con tutta la programmazione di Radio Selene. Ringrazio Silvio Tempesta per aver seguito e gestito tutta la parte tecnica e vi lascio alle informazioni dalla Puglia. Grazie a tutti, ci sentiamo domani. Un bacione, ciao!
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Catriel, il becco è moroso!

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 16 luglio 2026 è il 197esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:43. I santi del giorno sono San Giustiniano e Santa Elvira. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 luglio del 1935 viene installato ad Oklahoma City il primo parchimetro al mondo. Nel 1951, con il titolo originale The Catcher in the Rye, esce il capolavoro dello scrittore statunitense J.D. Salinger, Il giovane Holden, destinato ad entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo. Nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente di Italia e Francia. Nel 1969 parte l'Apollo 11, che porterà l'uomo sulla Luna. E nel 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr., figlio del presidente americano John Kennedy, precipita in mare. Assieme a Kennedy viaggiavano la moglie e la cognata. Tutti e tre muoiono nell'incidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 luglio del 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 il Brasile padrone di casa in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. E nel 2000 per l'ottava volta la nazionale italiana di pallavolo maschile vince la World League, battendo in finale per 3-2 la Russia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 luglio del 1965 Mina lancia il disco Mina interpretata da Mina. Nel 1993 il battito animale di Raff è in vetta alla Hit Parade. E nel 1998 gli 883 pubblicano la raccolta Gli anni. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ginger Rogers, nata ad Independence il 16 luglio 1911 e scomparsa a Rancho Mirage il 25 aprile 1995. Star del cinema hollywoodiano, ha raggiunto la fama in coppia con Fred Astaire. Compie oggi 74 anni Eugenio Finardi, dagli anni 80 uno dei cantautori più apprezzati del panorama italiano. 37 candeline sulla torta di Gareth Bale, ex calciatore gallese di ruolo attaccante, considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1968 di Tina Pica, una delle attrici più simpatiche e popolari del cinema italiano tra gli anni 50 e 60. E il proverbio del giorno è: ambasciatore che tarda, notizia buona che porta.
0: Stai ascoltando

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: baby.
1: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi, potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia. Giornata stabile, anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione. Oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buon giovedì, oggi 16 luglio 2026, Madonna del Carmine. La mia nonna diceva sempre: il 16 luglio è la giornata più calda dell'estate. In realtà ci sono stati degli anni in cui ha piovuto, che Dio l'ha mandata anche il 16 di luglio, però mi sa che quest'anno è proprio così. Poi cosa succederà nei prossimi giorni? Non lo so, peggio di questi giorni? Chi lo sa? Le previsioni del tempo ovviamente ve le aggiorniamo costantemente, giorno dopo giorno. Benvenuti comunque nel nostro appuntamento di questo giovedì 16 luglio. C'è Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica anche questa mattina. Siamo in diretta, benvenuti, e questa è la nostra musica.

gruppo americano, era il 1978, diciamo pure la verità, è stato poi l'unico grande successo che hanno avuto nella loro carriera, questa Baby Come Back. E mi piace sempre ricordarlo, poi lo abbiamo scoperto molto più avanti negli anni, di questo gruppo formato da 5 componenti faceva parte anche Ron Moss, lui proprio il Ridge di Beautiful, ormai un po' pugliese perché spesso in Puglia, molto amico di Lino Banfi, in quel gruppo lui suonava il basso e faceva parte del coro. E così abbiamo dato inizio alla nostra puntata. Buongiorno e ben svegliati, le 7:01.

0: con la sua Una Possibilità su Radio Selene. Le notizie per noi, come sempre a quest'ora, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca: è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Conese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Ancora cronaca: a Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo: un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica pubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport: sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Radio Selene.
6: Beach Tour! La tua è estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
1: Radio Selene.
0: Per questa mattina, buongiorno. Noi non vi lasciamo soli, no, vi supportiamo con il freddo, con il caldo, siamo qua a farvi compagnia dalle 7:05 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Subito per noi Maria Antonietta Colombre e poi Mariah Carey.

Perché chiamavamo questa canzone Killy Without You? In realtà il titolo di questa canzone è del 1994. Mariah Carey su Radio Selene, buongiorno. Allora, la notizia di questa mattina è tra le altre questa che abbiamo sentito anche nei nostri GR, la storia del gioielliere Mario Roggero, che ha annunciato con un altro video, aveva fatto un video in questi giorni in attesa della sentenza definitiva, e poi è arrivato appunto questo video nelle ultime ore in cui annuncia il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva alla condanna di 14 anni e 9 mesi di reclusione. Lui dice: è finita, vado in carcere, per me è un ergastolo. Lui ha 72 anni, 14 anni, 15 anni praticamente, sono davvero tantissimi. Ed è una vicenda, io non so se l'avete seguita, che risale ad una rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile del 2021, durante la quale lui uccise due malviventi in fuga e ne ferì praticamente un terzo. Perché è stato condannato? Perché secondo i giudici è una immotivata vendetta, perché i rapinatori, è vero, avevano sequestrato la moglie e la figlia, è vero, avevano rapinato la sua gioielleria, ma erano scappati e lui li rincorse sparando alla schiena, alle spalle. Chiara l'esasperazione, chiara la paura, ma è giusto farsi vendetta da soli? La Cassazione quindi rende definitiva questa sentenza. L'Italia è un po' divisa in due, leggevo un po' di commenti tra ieri sera e questa mattina. Sentiamo un po' che cosa ne pensano gli ascoltatori di Radio Selene. La vostra riflessione tramite un messaggio, un WhatsApp al 347 o una nota vocale al 347 72 72 274.

0: nostra Gaia su Radio Selene. Un po' delle vostre riflessioni a proposito della sentenza definitiva della Cassazione nei confronti di questo uomo, di questo italiano e di quest'uomo, padre, nonno, che uccise, lo ricordiamo, nel 2021 due rapinatori e ne ferì un terzo. Arriva la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Diciamo che sui social nelle ultime ore si sono scatenati naturalmente i commenti, chi a favore, chi contrario. Sentiamo un po' che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. E se fosse successo il contrario, come sarebbe finita? Domenico da Molfetta, buongiorno. Buongiorno a te. Poi un altro commento dice: l'Italia ha fallito insieme alla giustizia. Buongiorno a Paola. Donato, sentenza vergognosa, mi dispiace per questa persona. Posso capire l'esasperazione, mi scrive Anna, ma è stato un duplice omicidio, bello e buono. Come si fa a condannare una persona che ha difeso la sua famiglia da questi delinquenti? Un buongiorno a Giada che mi scrive da Trani, da Taranto. Secondo me i magistrati hanno applicato la legge. Poi bisogna medesimarsi in questo signore che aveva già subito altre rapine, in quest'ultima ha visto la propria moglie, figlia aggredite. Spero, ma mai, se mai mi dovessi trovare nella sua stessa condizione, probabilmente farei la stessa cosa. Inoltre Salvini, che ora chiede la grazia al Presidente della Repubblica, ma stai al governo da 4 anni, perché non avete mai pensato di rivedere la legge sulla legittima difesa? Tutta la mia solidarietà a nonno Roggero, sono nonno come lui, il pensiero di non poter vedere i nipoti mi farebbe uscire pazzo. Grazie per questi commenti, i primi. Naturalmente potete continuare a scrivere, a parlarmi, perché potete mandare anche le note vocali 347 727 274.
1: Y me sé.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Gaga con The C su Radio Selene. Il tempo per oggi lo vediamo subito.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi giovedì 16 luglio 2026, ancora l'alta pressione subtropicale presente sulla nostra regione, tempo stabile su tutto il territorio, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 33 e 39 gradi, valori notturni tropicali.
1: Stai ascoltando?

Real Legio Notes su Radio Selene. Nel frattempo avete continuato a scrivere i vostri pareri a proposito della notizia che è arrivata proprio ieri, ovvero la condanna definitiva in Cassazione per Roggero, è diventato famoso purtroppo causa questa notizia di cronaca che lo coinvolse nel 2021, cioè lui uccise due dei rapinatori che erano entrati nella sua gioielleria e ne ferì un terzo. La condanna definitiva è 14 anni. Cosa ne pensate, visto che l'Italia è divisa su questa sentenza? Allora, da Trani mi scrivono: non ha fatto la cosa giusta, non hanno fatto neanche la cosa giusta facendolo finire in prigione. In realtà lui ha difeso il suo negozio. Poi ancora Antonella: il popolo italiano non è più tutelato, si dà priorità agli stranieri e tutto per tutto, che tristezza. Però non confondiamo le cose, perché poi finiamo per mettere tutto nello stesso calderone. E quindi comunque grazie per i vostri commenti. Andrea da Barletta mi scrive: purtroppo il problema dell'Italia parte proprio dai magistrati, questo è il suo commento. 347 727 2274, perché come ogni giorno in qualche modo facciamo delle riflessioni su temi più leggeri o su temi che naturalmente ci coinvolgono un po' tutti, guardando anche le notizie che ci sono ogni giorno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Insieme per questo giovedì, buongiorno, ben svegliati, mattinieri, quelli che hanno già dato, sono qua con noi magari dall'inizio, piano piano arrivano gli altri. Per noi Gwen Stefani.

Giovanotti mi compie 60 anni quest'anno, accidenti, non li dimostra per niente però e poi si lancia in questi progetti come appunto in questo caso con il giovanissimo Alfa. Buon vento, riascoltata su Radio Selene. Andiamo nel 1999 e negli anni 90 c'erano loro, i Backstreet Boys.

0: Lisa su Radio Selene. Noi invece ascoltiamo adesso le notizie, gli aggiornamenti, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrarie. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cunese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
4: Non entro nel merito della sentenza. Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
2: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
3: La cronaca sportiva, nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
2: Il calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.
10: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
12: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
13: Festivarsi in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
14: Nuovi infissi, nuova vita.
15: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
14: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
15: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
14: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
15: Seguilo sui social.
16: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
17: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Ha troppi libri e per questo decide di regalarli. È la storia di

Jason Braz su Radio Siena. Quanto sono belli i libri. I libri sono oggetti che conservano una memoria. Quando capita di entrare in una libreria, sentire quel profumo. E le biblioteche? Le biblioteche non ne parliamo. Allora, custodiscono sicuramente anni di studio, lezioni, appunti annotati a margine, generazioni di studenti accompagnate proprio tra le pagine dei classici. Per questo motivo, quando magari poi arriva il momento di separarti, diventa difficile. Io conservo ancora dei cartoni pieni di libri che non li userà più nessuno perché sono ormai non sono fuori moda, però sono lì, perché non è mai molto semplice, no? Non è una scelta qualunque. E la storia è quella di Pasquale Martino, professore di italiano e latino in pensione, già docente al liceo Socrate di Bari, ex assessore anche all'istruzione, che ha deciso proprio di donare un'ampia raccolta di volumi scolastici che sono stati accumulati in decenni di insegnamento. Parliamo di oltre 200 testi tra storie della letteratura, antologia, commenti alla Divina Commedia, manuali per le scuole superiori che sono stati pubblicati soprattutto tra gli anni 80, 90 e primi 2000, e lui dice: occupano molto spazio nella mia biblioteca, ho pensato che fosse giusto metterli a disposizione di chi ancora può usarli, non si smette mai di acquistare, però lo spazio prima o poi finisce. E attraverso un post su Facebook ha lanciato questo appello, cioè: chiunque voglia, io sono disposto a regalarli. E devo dire che la risposta non si è fatta attendere, a farsi avanti sono stati soprattutto i giovani insegnanti. Tra l'altro alcuni di questi testi sono destinati anche alla biblioteca del liceo Socrate. Insomma, c'è stata una buona risposta, sarà contento perché sa dove poi finiscono, no? In qualche modo la storia, come dire, di questi libri continua.

quante cose vi raccontiamo, quante cose accadono durante la settimana qui su Radio Selena, e noi concentriamo un po' il meglio prendendo spunto da alcune cose che possono essere notizie, momenti divertenti, momenti di riflessione, bidei e quant'altro, in due appuntamenti settimanali che hanno un nome, si chiama Rewind. Questa settimana in realtà andrà in onda solo domenica, perché sabato sera tra le 18 e le 20 io sarò con Mariano a Bari Max, ve ne stiamo parlando in questi giorni, quindi vi racconteremo all'aperto, incontrando gente, questo pomeriggio di musica, di shopping, venite a trovarci. Però domenica tra le 17 e le 20, appunto, anche questa settimana tornerà Rewind, quindi se vi siete persi qualcosa, se siete stati protagonisti questa settimana, magari uno spazio potrebbe essere anche stato dedicato a voi, quindi seguite Rewind tra le 17 e le 20 su Radio Selena. Riascoltiamo anche

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Benvenuto su Radio Selene.
7: Grazie.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie, grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

la nostra mattinata l'abbiamo cominciata facendo delle riflessioni su quella che è stata la notizia arrivata ieri, cioè la condanna del gioielliere Ruggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori che avevano appunto fatto una rapina nella sua gioielleria, un fatto che probabilmente ricordate risale al 2021, ed ora c'è questa condanna definitiva per immotivata vendetta. Questa praticamente in sostanza, in breve, la motivazione della sentenza. Avete espresso le vostre opinioni, abbiamo letto già dei messaggi. Io vorrei salutare per esempio chi da Bisceglie mi scriveva: io avrei fatto tutto quello che ha fatto il gioielliere dopo una vita di lavoro, non parliamo del risarcimento, io una vita a lavorare non ho mai visto tanti soldi. Sì, si parla di risarcimento, si parla di 780 milioni 780 mila euro, 300 mila ne sono stati pagati per la vendita di alcuni dei suoi immobili. Poi ancora Antonella, buongiorno, sicuramente avrà sbagliato, ma credo, ne sono certa, io avrei fatto la stessa cosa, non perché hanno rapinato il negozio, ma perché hanno toccato la famiglia. O ancora, io penso che se hai un'arma in casa prima o poi la usi, e purtroppo per la legge italiana discutibile, avendo ucciso due persone non provando la legittima difesa è stato condannato. La cosa più grave secondo me è che deve anche risargire i familiari delle vittime, pazzesco. Poi Gaetano da Trani: da commerciante ti fanno passare la voglia di lavorare, la voglia di lottare, perché ormai ogni giorno si lotta per portare il pane a casa con mille difficoltà, tasse, controlli eccetera. Sembra alla fine che siamo noi dei delinquenti. Chi ci tutela? Che amarezza, siamo tutti con te Ruggero, non mollare. Poi ancora da San Vito di Normanni: io penso che fece bene, che questi anni che gli sono stati attribuiti sono tantissimi, poi a chi devono darli non li danno, questa è la legge italiana. Buongiorno cara. Ancora un saluto a Nicola che mi scriveva: sbagliato, avrebbe dovuto colpire le gambe, non rischiava quasi niente, comunque credo sia il caso di perdonarlo vista anche l'età. E ancora io vi ringrazio tutti, non abbiamo ancora moltissimo tempo, c'è la musica che incombe.

0: Radio Selene, i due ragazzuoli devo dire che hanno fatto, come dire, bingo con questa canzone che è piaciuta molto, diciamo che anche la critica ha risposto molto bene. Di chi sto parlando? Di Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
7: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, come sempre a quest'ora, da due settimane, grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica, arriva gli ad ARPA a farvi compagnia. Noi torniamo domani alle 7:05. Buona giornata da Maria Rita.
0: Salida del vuelo con destino a la...

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ma che caldo fa? Ta-ta-ra-ta. Ma che caldo fa? E allora eccoci qui. Cercheremo anche quest'oggi di portare un po' di freschezza nelle vostre case, nei vostri uffici, nei vostri luoghi di piacere, di dovere, di lavoro, ma soprattutto buongiorno a voi che siete in vacanza. Benvenuti su Radio Selene, grazie a Maria Rita per avervi dato la carica giusta anche quest'oggi. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta lì in regia. Buongiorno, sono Leila D'Arpe e sono pronta a dirvi che possiamo iniziare e quest'oggi iniziamo così.

questo significa partire con il piede giusto, la musica giusta. E allora un grandissimo Barry White con Let the Music Play. Buongiorno, sono le 9:01.

0: Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani qui su Radio Selene. E adesso velocemente andiamo a sentire cosa accade in Puglia, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Dopo ore di grande apprensione per la popolazione, finalmente sotto controllo l'incendio che nelle ultime 24 ore è divampato a Minervino Murge, minacciando anche le abitazioni. Lo annuncia il sindaco Massimiliano Bevilacqua, che ieri aveva invitato i cittadini a lasciare le proprie case. La situazione è sotto controllo, le operazioni di spegnimento continuano grazie all'attivazione della colonna mobile regionale. Le persone sono state messe in sicurezza ieri sera e sono rientrate tutte nelle loro abitazioni, ha spiegato il sindaco. E di 3 feriti il bilancio di un agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto ieri mattina nel Foggiano. A sparare sarebbe stato un uomo nella centralissima piazza Allegato di San Severo. Feriti di striscio da proiettili divaganti anche 2 uomini, entrambi italiani, che si trovavano nel luogo della sparatoria. Le loro condizioni non sono gravi. Sul caso sono in corso indagini. Stanotte è toccato alla provincia di Taranto subire l'ennesimo assalto ad uno sportello bancomat. L'esplosione intorno alle 4 in via Lama, sul posto le volanti della polizia. Ancora non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il bottino. È morto nell'ospedale di Lecce, dove era ricoverato in gravissime condizioni da sabato scorso, Adam Guda, 25 anni, di origine egiziana e residente a Campi Salentina, rimasto coinvolto in un incidente in monopattino sulla provinciale 4 Lecce-Novoli all'altezza del deposito della ditta Monteco. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del monopattino cadendo sull'asfalto e battendo violentemente la testa. Guda era ex beneficiario del centro di accoglienza della Fondazione Comunità Emanuele e aveva recentemente ottenuto un regolare contratto di lavoro presso un'azienda salentina operante nel settore del fotovoltaico. Puglia nella morsa dell'anticiclone africano, atteso tra domani e sabato il picco delle temperature con valori oltre i 35 gradi. Su alcune zone del Foggiano e del Tarantino si supereranno anche i 40 gradi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
1: Radio Selene.

Potere della musica, appena parte questa canzone dei 24/7, io mi rivedo lì sul palco, sul cubo, nelle più belle discoteche della Puglia. Tempi andati, ma ritorniamo a noi. Allora, oggi invece vogliamo parlare di cultura, vogliamo parlare di libri, vogliamo parlare tra l'altro proprio della città di Bisceglie, che noi conosciamo perfettamente grazie anche alle vecchie segherie Mastro Totaro, no? A proposito, oggi è giovedì, quindi ricordatevi l'appuntamento alle 10:30 proprio con Vecchie Segherie e con la nostra Viviana Peloso. Ma perché voglio parlare di Bisceglie? Perché proprio a Bisceglie nasce la prima Book Town d'Italia, proprio così. Allora, fino al 20 settembre il centro storico si trasforma in una gigantesca biblioteca all'aperto, grazie proprio al progetto 10.000 libri al borgo. Ci sono, pensate, oltre 10.000 volumi che sono a disposizione di residenti e visitatori. Che cosa succede? Cioè, voi andate lì, prendete un libro, potete leggerli in queste librerie oppure nei vicoli del borgo, magari, che ne so, seduti su una panchina in una piazzetta, e poi leggerlo e scambiarlo. Attenzione, perché non si comprano e non si vendono libri, diciamo che si prendono in prestito, anche perché molti di questi libri in realtà erano destinati al macero. Quindi c'è stata questa idea meravigliosa di aiutare le persone veramente a viaggiare con la mente, con la fantasia, perché leggere è proprio questo, ci aiuta a stare meglio, a viaggiare nello spazio, nel tempo. E quindi bene, quanto ci piace questa cosa. Adesso però io ve lo chiedo, parliamo di libri, no? Se doveste regalare un solo libro a una persona a cui volete bene, quale scegliereste e perché? Me lo fate sapere con i vostri messaggi e anche le vostre note.

0: Ed eccoci qui, sempre più vicini anche questa settimana al nostro
1: Beach Tour 2026.
0: Ma sì, al nostro Beach Tour, e ancora una volta noi saremo lì ad accompagnare tutti quanti voi con il nostro Beach Tour 2026. E quindi ancora una volta grande divertimento, è perché ci divertiamo, eh. E chi è con noi lo sa perfettamente. Quindi

quanti insieme. Questo è il nostro beach tour. Voi cosa dovete fare? Dovete semplicemente cercare la tappa del beach tour più vicina a voi sul nostro sito www.radioselene.it. Ma anche noi vi diamo una mano, come sempre. Quindi voglio ricordarvi il prossimo appuntamento. Domenica 19 luglio saremo a Lido Gogò, Campo di Mare, San Pietro Vernotico. E come al solito c'è anche qualche piccola anticipazione. Sabato 8 agosto, Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto. E come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. Mi raccomando, non mancate. Ringraziamo i partner del Beach Tour 2026, Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ringraziamo anche Divella, passione mediterranea nel mondo, e Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70%, tutto

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Chi è? Radio Selene.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: E auguri!
3: Grazie Luca.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
3: Amori miei.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ciao,
2: buona giornata. B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Dal 1982 i Duran Duran con Rio, la nostra musica qui su Radio Selene, ma anche i vostri messaggi al 347-7272-274. E stiamo parlando di questa bella iniziativa che parte proprio dalla Puglia, chissà, magari proprio dalla Puglia poi si allargherà in tutte le città d'Italia, perché a Bisceglie c'è la prima Book Town d'Italia, cioè dove praticamente tu puoi sederti, leggere tranquillamente un libro, leggerlo e poi ridarlo, perché come già detto prima, lo voglio ricordare, non si vendono e non si comprano libri in questo caso. Ma vi ho anche chiesto se doveste regalare un solo libro ad una persona a cui volete veramente bene, quale scegliereste e perché? Bello, Anna da Lecce: regalerei Il Piccolo Principe, io l'ho letto un sacco di volte, l'ho fatto leggere anche ai miei figli, lei mi scrive ogni volta che lo leggo ci trova qualcosa di nuovo e mi ricorda che le cose più importanti non si vedono con gli occhi. Rosa da Ostuni: regalerei un libro di ricette della nonna, per me i ricordi più belli passano anche dalla cucina. E come no, assolutamente sì, Giuseppe da Taranto: senza dubbio Il Conte di Montecristo, un'avventura che ti prende dalla prima all'ultima pagina. Franco da Brindisi: il mio è Il Vecchio e il Mare di Hemingway, ti insegna a non mollare mai anche quando tutto sembra difficile. Vito da Monopoli consiglia invece Manuale di Rinascita di Eleonora Montagnana, dice: grande violinista, grande donna, ma soprattutto una grande amica. Bello anche questo, grazie anche ad Anna Rosa. Anna Rosa da Trani che dice: sceglierei Acico, Il Tuo Migliore Amico, lo regalerei al mio ragazzo perché lui ha 4 cani e ama i cani. Vedete un po' che bello leggere, poi soprattutto d'estate, no? Quanto è bello leggere, magari, che ne so, sotto l'ombrellone, ma su un balcone, sotto l'ombra di un albero, è vero o no?

You Lewis and the News con Art and Soul. Io voglio dare il benvenuto anche ad Antonio che è di Bari, e a proposito di libri lui mi scrive: ad un amico, amica in particolare, ma anche a tanti conoscenti, senz'altro consiglierei di leggere Se questo è un uomo di Primo Levi, un'opera che fa comprendere bene l'importanza dell'essere e non dell'apparire. Vedete un po' quanto può aiutare

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Chi è? Radio Selene.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Grazie Luca.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
4: Amori miei.
3: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ciao, buona giornata.
3: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
6: Sono le 9:47 di questo nostro giovedì insieme. Oggi è il 16 di luglio. Ci sono sempre io, Ilia D'Arpa, ad accompagnarvi e c'è anche la nostra musica. In questo momento andiamo così a ritrovare anche Sienna Spyro.

Scemino, Zucchero Fornaciari, l'urlo, e sono le 9:57. Ancora buongiorno a tutti quanti voi. Questa è Radio Selene, la nostra musica che continua ad accompagnarvi ovunque voi siate. C'è qualcuno al mare? Me lo fate sapere? Dai, mentre io vi faccio ascoltare questa canzone degli Spin Doctors.

regia quest'oggi, come sempre, ad accompagnarvi qui su Radio Selene. Spin Doctors con Two Princess. Buongiorno, un minuto dopo le 10.

0: La rappresentante di lista con Amare su Radio Selene. Ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti con la musica, perché è arrivato il momento di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
4: Non entro nel merito della sentenza. Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il Collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
2: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
3: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
2: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in due set.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
8: È tutta un'altra estate! d'estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui a continuare il nostro appuntamento. Ebbene sì, siamo entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Ancora musica, in arrivo Morciba. Subito con noi c'è Malika Ayana.

Ciba nella nostra seconda ora insieme. E adesso attenzione, perché voglio dare un'informazione decisamente utile per noi pugliesi, per noi che viviamo il nostro mare, ma anche per chi sta trascorrendo le vacanze in Puglia, quindi per tutti i turisti. Attenzione, perché ARPA ha segnalato concentrazioni elevate di un'alga tossica in alcuni tratti della nostra costa. I punti monitorati sono Torre Canne, quindi siamo in provincia di Brindisi, Molfetta a Giovinazzo e Porto Badisco a Lecce, e in due di questi è stata superata, come dire, la soglia di attenzione, ma niente allarmismi. Tutto questo non significa che il mare sia vietato o che non si possa fare il bagno. Si tratta ovviamente di un monitoraggio preventivo che serve a tutelare ovviamente la salute dei cittadini e dei turisti. Questa microalga può svilupparsi soprattutto con il grande caldo che insomma noi abbiamo in questi giorni, e quindi mare calmo, e in alcuni casi che cosa può succedere? Irritazione agli occhi, alla gola o alle vie respiratorie nelle persone comunque più sensibili. Il consiglio è quello di seguire sempre gli aggiornamenti dei comuni e di ARPA, e se si notano dei cartelli o avvisi comunque nelle zone interessate bisogna assolutamente rispettare le indicazioni. Quindi, come sempre, informarsi è il modo migliore per continuare a godersi il nostro splendido mare in tutta tranquillità.

Emma Marrone, che tra l'altro proprio nel pieno del suo tour estivo 2026, che tra l'altro dobbiamo dirlo sta registrando un'ottima partecipazione di pubblico. Ebbene, dopo il concerto di Riccione questa sera sarà a Milano Venezia per poi proseguire ovviamente con tante altre tappe in tutta Italia fino al gran finale a settembre a Milano. Qui era insieme a Fabri Fibra, ora Biagio Antonacci.

0: Radio Selene, questa è la nostra musica. Ma adesso voglio parlarvi anche di Palazzo delle Arti Beltrani, che sta presentando questa stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. È un calendario ricco di occasioni da vivere insieme, nella Casa della Cultura, dell'arte e delle emozioni. E allora, prossimo appuntamento sarà domenica 19 luglio e ci sarà lei, la voce internazionale di Neja, che incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Burt Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista, e sarà in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Burt Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Totaro di Biceglie, ed eccola qui anche la nostra Viviana Peloso. Ma buongiorno Vivi!
1: Buongiorno a tutti, bentrovati e bentrovate.
0: E allora, cosa ci proponi di interessante quest'oggi?
1: Oggi consiglio tre libri di tre autori esordienti, molto belli, soprattutto per la scrittura, per lo stile narrativo. Li consiglio anche perché sono tre degli ospiti che saranno presenti nella serata di inaugurazione del nostro festival 42 gradi Idee Sostenibili, che inizia proprio il 22 luglio. Sto parlando di tre dei cinque finalisti al premio Fondazione Megamark. Parto dal libro di Gianni Denaro, si intitola Armadio di Famiglia, pubblicato per Minimum Fax. E lui è nato ad Enna e ha vissuto nell'entroterra siciliano, per poi trasferirsi a Roma nel 2010 e lavorare come designer e docente universitario in progettazione e cultura della moda. Lo dico perché appunto il titolo del libro Armadio di Famiglia è anche molto legato a questo mondo. E infatti è un romanzo archivio, cronaca, che racconta le relazioni familiari attraverso il valore simbolico, attraverso questa metafora degli abiti. E il libro inizia con questo gesto folle e forte della madre di Gianni, appunto dell'autore, che qualche giorno prima di Natale svuota tutto l'armadio. Un romanzo molto singolare, molto bello. L'altro libro che vi consiglio è quello di Massimo Gezzi, si intitola Adriatica ed è pubblicato per Gramma Feltrinelli. Lui è un docente di italiano, vive a Lugano e ha curato la collana di poesie per Marcos y Marcos. La bellezza di questo libro è quella di aver creato un posto che è appunto Adriatica, che prima non esisteva e da cui poi chi legge il libro vorrà spesso tornare. E per dare consistenza appunto a questo posto utilizza due figure memorabili e meravigliose, che sono una ragazza con la mamma spesso ubriaca e un quasi settantenne, che nel giro di una notte camminando scoprono cose di loro e soprattutto assistono a qualcosa che certamente cambierà le loro vite. L'altro libro che vi consiglio è quello di Saverio Gangemi, si intitola Calura ed è pubblicato per Rubettino. Lui è nato in Brasile ma vive a Melicucco in provincia di Reggio Calabria e il suo romanzo ha avuto la menzione speciale dalla giuria per il premio Calvino. Racconta la storia di questi cinque personaggi che cercano rifugio fisico ed emotivo sotto l'ombra di quest'albero che pare sia l'unico a resistere a tutto il degrado ambientale e alla calura, all'arsura di una terra in cui gli umani sembrano sopravvivere all'ambiente che sta totalmente morendo. Un libro memorabile per lo stile narrativo e anche poetico.
0: Perfetto, abbiamo anche degli appuntamenti da ricordare?
1: Assolutamente sì, luglio sarà pieno di eventi, in particolare il nostro festival sulla sostenibilità ambientale 42 gradi dal 22 al 26 luglio. Vi consigliamo di seguire le pagine social di Vecchie Segherie Mastro Totoro e di 42 gradi Idee Sostenibili e in più ci saranno due eventi extra alla fine del festival. Uno sarà quello del 27 luglio con Giuseppe Conte e l'altro quello del 29 luglio con Colcops direttamente con Emanuele Carrère.
0: Ok, e allora come sempre io ringrazio le Vecchie Segherie Mastro Totoro di Biceglie, un forte abbraccio a te Viviana, l'augurio di una bellissima giornata e appuntamento a giovedì prossimo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Stai ascoltando

Adoro John Legend, tra l'altro, dovete sapere che è uno dei pochissimi artisti al mondo ad aver conquistato lo status di EGOT. Cioè ha vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, un traguardo riservato a un'elite di artisti nella storia dello spettacolo.

Festival, dove porterà insomma il suo A Night of Song and Stories. Mamma mia, beati coloro che ci andranno. Intanto con noi Anotr.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Sulle mani, gente, che è giovedì. Buongiorno. Forse un po' troppo, troppo entusiasmo. È solo giovedì o è già giovedì? Qual è la vostra percezione? Innanzitutto sono le 10:55 e inizia in questo momento la terza diretta di questa mattina. Raccolgo al volo la linea gentilmente passata da lì, da Ilia D'Arpa. Grazie e buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio, in auto, al lavoro, in vacanza. C'è posto per tutti nel nostro appuntamento. Buongiorno a Silvio Tempesta, che gestirà tutta la parte tecnica, la musica, dall'altra parte dello schermo in quel di Corato. Io sono in diretta invece dagli studi di Bari. Noi siamo proprio ovunque in Puglia. Ci trovate ovunque e ci potete ascoltare ovunque voi siate, grazie all'app di Radio Selene, che vi ricordo potete scaricare se ancora non l'avete sul vostro display del telefono. Detto ciò, sono pronta per rituffarmi con voi nella musica e allora si parte.

0: vento del sud, un vento che non si sente così tanto, ma si sente la nostra musica. Buongiorno, siete su Radio Selene ed ora arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: L'attenzione ora è tutta su quello che può succedere nella situazione italiana, perché il governo, a parte l'esito catastrofico del voto di 48 ore fa, sta vivendo una situazione evidentemente più difficile, di quasi tutti contro tutti, dove si vede una diffidenza progressiva tra le varie anime del centrodestra. Ed è chiaro che Meloni diffida a questo punto di quello che può succedere in Forza Italia, che è divisa in due in maniera abbastanza evidente, ma anche nella Lega, dove c'è una forte pulsione nordista al di là delle posizioni del vicepremier Salvini. E poi c'è Vannacci, ovviamente. Tutto questo, quello che sembrava un punto di forza, l'unità della maggioranza, si è ribaltato nel suo contrario. Se c'è diffidenza reciproca, è possibile che nuovi incidenti scuotano governo e maggioranza parlamentare e portino a un precipitare della situazione. L'unico vero elemento di continuità e l'unica garanzia che c'è deriva dal fatto che bisogna aspettare aprile, perché a quel punto tutti i parlamentari maturano il diritto al vitalizio. Sembrerà poco, sembrerà puerile, sembrerà il conto della serva, ma questo in questo momento è l'elemento più forte di continuità di una legislatura che improvvisamente ha cominciato a sbandare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
12: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Radio Selene.
0: Ancora buongiorno e buon giovedì da Rebecca a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Tra poco parliamo di serpenti che abitano la Puglia. Non so se vi fanno paura o meno, ma sono curiosità che dovete proprio ascoltare, quindi state qui.

Io Selene nel nostro appuntamento di questo giovedì che, come vi anticipavo, ci porta a parlare di serpenti. Questa puntata è gentilmente offerta da National Geographic. No, scherzo, però sapete perché ve ne parlo? Perché oggi è la giornata mondiale dei serpenti e voi direte: perché è stata creata una giornata mondiale per i serpenti? Perché in effetti ogni animale presente su questo pianeta avrebbe un ruolo fondamentale per l'ecosistema, quindi sì, ce l'hanno anche i serpenti, che però incutono molto timore a molti di noi, perlomeno, e spesso vengono visti come viscidi, solitari, ecco, non godono di un'ottima fama. Fatto sta che invece proprio National Geographic ha dimostrato che i serpenti stringono dei legami di amicizia, sanno condividere anche la tana, cioè sono esemplari più generosi di quanto li immaginiamo. Ma facendo un salto in Puglia, ci sono i serpenti? Avete mai visto qualche serpente? Vi siete mai imbattuti, per vostra sfortuna, in qualche serpente? In effetti sì, esistono dei serpenti che abitano la Puglia. Il biacco, noi non sappiamo molto bene i nomi, però il biacco è uno dei più diffusi, spesso è nero e si trova nel Salento. Poi abbiamo altri serpenti come il cervone, che pensate, il serpente più grande d'Italia, può superare i 2 metri di lunghezza, ha un colore bruno e ha delle linee nere sul dorso. C'è la vipera, che ahimè tra tutti è l'unica velenosa, gli altri sono piuttosto innocui, e la vipera posso dirvi che si trova per lo più sul Gargano, in quelle zone lì, quindi lì bisogna fare attenzione. Poi abbiamo il colubro, che è un arrampicatore, si trova quindi anche sugli alberi, mi viene in mente un po' Mowgli, libro della giungla. Poi abbiamo il saettone, che è simile al colubro, quindi si arrampica. La natrice, che ama l'acqua invece, quindi la si può trovare lì nei fiumi, nei laghi, nelle zone umide. Il colubro, che è un piccolo serpente che si ciba di lucertole. Per finire il gongilo, mi sembra di parlare dei 7 nani, comunque no, sono tutti serpenti, che è più simile ad una grossa lucertola senza zampe, oppure ha delle zampe piccolissime, e vive spesso sotto le pietre. Detto ciò, voi avete mai incontrato un serpente qui in Puglia? Com'è andata? Vi siete allarmati? O invece vi stanno simpatiche queste piccole e viscide creature? Fatemi sapere la vostra, tra poco continuiamo a parlarne.

Try Me Out in questo nostro giovedì 16 di luglio. Buongiorno ancora a tutti coloro che ci avessero appena raggiunto. Parliamo di serpenti, visto che oggi è la giornata mondiale del serpente, e abbiamo fatto un approfondimento su quelli che sono i serpenti che abitano in Puglia. Ce ne sono diversi, per lo più innocui, ad eccezione della vipera, che è anche velenosa. E dove li possiamo trovare? Beh, li troviamo nelle campagne, negli uliveti, lungo i muretti a secco, un po' per sbaglio si possono intrufolare anche nel nostro orto, nei giardini. Allora vi volevo chiedere, avete mai fatto un incontro ravvicinato con i serpenti? Come è andata? Vi fanno paura o vi affascinano? Sono sicuramente tra gli animali che fanno più paura in assoluto, e a questo punto vi chiedo anche, se non è il serpente, qual è l'animale che vi spaventa maggiormente? Tutto questo me lo potete raccontare al 347 72 72 274. Questo è il nostro numero per scrivere messaggi WhatsApp, ma graditissime sono anche le note vocali, così mi raccontate con la vostra voce proprio come è andata. E per noi la voce di Whitney Houston.

0: Amici di Radio Selene, avete impegni per questo sabato? Io ho un invito da farvi, perché sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Barimax e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20. Non mancate!
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giovedì 16 di luglio stiamo scoprendo che appunto oggi è la giornata mondiale dei serpenti, serpenti che abitano anche in Puglia, e vi chiedevo che rapporto avete con i serpenti, se li avete mai incontrati accidentalmente, se vi incutono del timore o anzi subite il loro fascino, perché c'è anche questo da dire, c'è chi proprio ne è quasi ammaliato, c'è chi ci scrive no, troppa paura, c'è chi dice di odiarli in maniera assoluta, e poi c'è chi, come da Squinzano Nando, ci dice: avevo un boa di Cuba che portavo con me in giro, si chiamava Arturo. Non so se mi colpisce di più l'idea che tu lo portassi in giro o che tu l'abbia chiamato Arturo, non lo so, mi fa simpatia questa cosa. Poi dice: diventò troppo grande, lo dovetti cedere ad un altro amante del genere. Insomma, portarlo a passeggio non lo so, Nando, poi se hai un video ti prego mandacelo, perché voglio vedere questa scena surreale. E poi c'è Rosanna da Andria che dice: ciao Rebecca, lui è Draco, me lo presenta, manda una foto, questo serpente giallo che mi guarda, il serpente del grano della ragazza di mio figlio. A differenza di quello che si pensa, hanno la pelle come la nostra, non sono viscidi. Questo mi fa pensare che tu lo abbia accarezzato, Rosanna. Lei lo ha

Intanto continuate a raccontarci le vostre paure a proposito di serpenti, ma anche ragni per lo più, ecco, il timore è questo, e ditemi quali sono gli animali che vi fanno più paura. Io ora ne parlo con un po' di scetticismo, ma a dir la verità, in una festa di paese presa da un entusiasmo totalmente ingenuo, una volta mi feci mettere sulle spalle non uno, ben due pitoni. Feci la foto, video, tanta allegria. Poi dopo ho capito che ero completamente impazzita, perché se succedeva qualcosa oggi non sarei qui a raccontarvi questa storia. Ma comunque parliamo delle novità, va. Gianna Nannini con Marrakesh, un grande classico ma rivisitato. America.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eh sì, girano un sacco di video di Bruno Mars di questo concerto meraviglioso che purtroppo per chi non c'è stato vedremo solo dalle storie e dai video. Tra poco però Bruno Mars lo ascoltiamo in radio, a seguire Serena Brancale, ma partiamo da Samantha Seng.

mio paese qui su Radio Seleni in questo nostro spazio insieme. Come va? Come state? Oh, giovedì, lo stiamo dicendo, ci avviciniamo al weekend. In alcuni casi la stanchezza si fa sentire, ma in altri casi cresce anche l'entusiasmo. Noi facciamo un salto nel 2012. Now and then I think of when we were together.

0: Empire of the Sun in questo nostro giovedì. Buongiorno a tutti gli amici che sono appena arrivati su Radio Selene. Ed ora le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula è invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
2: Conflitto russo-ucraino. Si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un sedicenne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
3: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
2: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
3: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
2: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Vivi un un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
14: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon giovedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, con voi Rebecca Epifani sino alle 13, ma soprattutto la musica di Radio Selene. Tra poco ascolteremo Cila e B Devotion, ma prima di tutto Noemi, tu cosa fai questa sera?

appuntamento di questo giovedì, dove voglio chiedervi, in cui voglio chiedervi, a che ora siete abituati ad andare in spiaggia? Perché io per esempio ricordi di quando stavo con mia nonna e c'era l'abitudine di andare molto molto presto, circa alle 8 del mattino, proprio per trovare lo spazio, proprio per non stare sotto al sole quello cocente che si dice in fondo che fa anche molto male, e soprattutto per godersi la spiaggia alle prime ore del mattino. Io credo che comunque i giovani al giorno d'oggi, soprattutto quelli che stanno vivendo le loro vacanze, abbiano quella voglia di dormire, andare con calma magari verso l'ora del pranzo, però è proprio in quel momento che ci si trova un po' più stretti, un po' più accicciati. E allora c'è qualcuno che ha pensato di arginare questo problema lasciando in spiaggia gli ombrelloni e delle sdraio lasciate proprio per occupare il posto per il giorno dopo, che è una cosa che non si può fare, ed è per questo motivo che 11 ombrelloni e 4 lettini più 12 sdraio e in più anche una tenda sono stati sequestrati. Perché? Perché erano stati lasciati per più giorni sulla spiaggia per occupare il posto per il giorno dopo. Parliamo di una spiaggia in quel di Porto Cesareo, ed è qui che il blitz condotto dalla Guardia Costiera ha fatto sì che tutta questa roba lasciata lì per occupare il proprio spazio fosse poi in fondo sequestrato, anche per dare una lezione a tutti. Insomma, non si può fare. So che poteva essere comodo lasciare l'ombrellone già per il giorno dopo, ma a parte che potreste non trovare più l'ombrellone volendo, ma proprio una cosa che non si può fare, sappiatelo. E invece le vostre abitudini quali sono? A che ora andate in spiaggia quando potete? Fatemelo sapere, 347 7272274. Per lui c'è sempre posto qui in radio. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Slam Punk Francesco Gabbani. A proposito di posto occupato sulla spiaggia, appunto la Guardia Costiera ha eliminato questi 11 ombrelloni, lettini, sdraio che erano stati lasciati, addirittura una tenda per occupare un posto per il giorno dopo. Però c'erano anche dei carrettini, sapete, quelli che vendono la roba, costumi gonfiabili, che esercitavano questa professione, però illegalmente non si poteva fare, e quindi anche quelli sono stati sequestrati, e la roba all'interno per un totale di 10.000 euro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ora parliamo di freschezza e solidarietà, amici, perché torna l'edizione Un Gelato per la Pace, un'edizione che vuole sostenere l'intervento di Medici Senza Frontiere per Gaza, e lo fa grazie all'acquisto di una cosa molto fresca e che piace a tutti, che è appunto il gelato. La prima edizione è andata benissimo, si è svolta l'anno scorso, hanno aderito tantissimi paesi, tantissime regioni, dalla Sicilia e poi la Finlandia, insomma 240 attività sono state le attività commerciali che hanno creato una rete di solidarietà estesa ben oltre i confini italiani.

E quindi se avete modo e volete aderire a questa iniziativa potete fare la vostra, appunto scegliendo di gustare un gelato all'anguria in queste attività che aderiscono a questa manifestazione, e saprete di aver fatto qualcosa, un'azione molto buona per l'umanità.

Thing qui su Radio Selene in questo nostro giovedì in cui abbiamo spazio per vivere insieme le novità radiofoniche che ascoltiamo per la prima volta. Questa l'abbiamo già ascoltata insieme e lo rifacciamo con piacere. È Chris De Sarandi che presenta Good Old Days.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Così che va avanti il nostro appuntamento con la musica, ci avviciniamo all'ora del pranzo e allora un pochino di languorino lo sentiamo lì nel nostro stomaco. Prima di arrivare finalmente ad addentare il nostro pranzo ci nutriamo della musica di Radio Selene.

0: arrivati così alla fine del nostro appuntamento con la musica di oggi. Grazie a tutti per averci seguito e per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che subito dopo di me la linea passa al GR per le notizie dalla Puglia e a seguire il Vivi e Rivivi e tutta la programmazione di Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato e gestito la parte tecnica. Noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro i sequestri di documenti e materiale informatico disposti dalla Procura di Bari nell'ambito dello stesso procedimento in cui il procuratore capo Roberto Rossi ha chiesto la liquidazione giudiziale della società di calcio biancorossa. Al centro del fascicolo la cessione di Elia Caprile dalla SSC Bari alla SSC Napoli nell'estate 2023 e la situazione debitoria accertata dalla Procura barese per il club biancorosso. Il patron del Napoli e l'amministratore unico della società di calcio pugliese sono indagati a vario titolo per tre ipotesi di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali proprio in riferimento all'operazione Caprile, accuse ritenute infondate dagli indagati. Intanto questa mattina la commissione giudicatrice del comune di Bari ha assegnato il punteggio all'offerta e al piano economico presentati proprio dalla società SSC Bari, unico soggetto ammesso alla gara per la concessione quinquennale dello stadio San Nicola. Ora la palla passa alla stazione unica appaltante per l'aggiudicazione. La procedura tuttavia, pur compiendo uno scatto in avanti, non è ancora chiusa. Sull'iter amministrativo pendono gli effetti dell'inchiesta della procura che potrebbero portare anche ad un'eventuale revoca del bando. Avrebbe accoltellato il marito all'addome nella notte mentre dormiva, e quanto accaduto nella frazione di Pozzo Faceto nel comune di Fasano, mentre in casa c'erano anche i due figli della coppia. L'uomo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Non sarebbe in pericolo di vita, la donna sarebbe in stato di fermo. Sul caso indagano i carabinieri. Picchiato e ridotto in fin di vita per un diverbio stradale dopo una manovra contromano in una strada a senso unico. Da due settimane un operaio 43enne di Monteroni, Stefano Giancane, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Dea Fazzi di Lecce. Le sue condizioni sono stabili ma gravi. Notte di assalti a Sportelli Bancomat in Puglia. Due i colpi messi a segno con la solita tecnica della marmotta utilizzando esplosivo. Il primo poco dopo le tre nella sede del Monte dei Paschi di Siena in via 24 Maggio a Biceglie. Pochi minuti dopo alcuni malviventi, sembra a bordo di una motocicletta, avrebbero fatto saltare in aria lo sportello automatico nell'ufficio delle poste di via Lama a Taranto. Non avrebbero trovato denaro in contanti. L'esplosione a pochi metri da una centralina del gas ha danneggiato un'auto parcheggiata. In entrambi i casi sono intervenute le volanti della polizia e i vigili del fuoco. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
8: Festivars in piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio alle 21, incontro con il presidente della regione Antonio De Caro, e venerdì 31 luglio alle 21, appuntamento con lo scrittore Luca Bianchini.
1: Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Vivi e Rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Selene.
5: Beach Tour 2026.
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
11: Vivi e rivivi.
0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Buon pomeriggio, e se anche voi in questo momento state fissando il computer con la stessa reattività di un bradipo, vi capisco, vi sento e sono qui per voi. Siete su Radio Selene, sono Gaia, buon pomeriggio ancora. Siamo a giovedì 16 luglio, signore e signori, è il weekend, non è più un miraggio, anzi inizia finalmente a prendere forma nelle nostre menti. Buon pomeriggio anche a Gigi Savoni in regia, e saremo insieme per le prossime due ore fino alle 17, quindi rimanete qui con noi su Radio Selene che passiamo insieme questo pomeriggio. Sapete che c'è sempre tanto da dire, ok, che siamo in modalità attesa del weekend, però nel frattempo noi andiamo avanti con la musica. E che musica? Earth, Wind and Fire, Mario Biondi con After the Love Has Gone.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
5: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
6: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Seleni.
8: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, ciao da Gaia. Fra poco leggiamo come se la cavano le nostre università pugliesi nelle classifiche nazionali. Non vi anticipo nulla, però adesso ci ascoltiamo Ray con Where is My Husband e subito dopo i Temperature with This Disposition.

Temper Trap con Sweet Disposition dal 2009. Siete su Radio Selene, qui oggi nuovo giorno, nuova musica e anche, devo dire, un pizzico di sano orgoglio pugliese, come in ogni puntata. Sì, perché è uscita la nuova classifica Censis delle università italiane migliori e, amici miei, la Puglia, devo dire, ne esce alla grande, perché a livello nazionale, vabbè, svettano il Politecnico di Milano, l'Università di Padova, però se guardiamo un attimo a casa nostra, con per esempio il Politecnico di Bari, c'è un bellissimo terzo posto tra tutti i politecnici d'Italia, anche perché il Poliba è tra i primissimi atenei per occupabilità dei neolaureati in tutta la nostra Italia. Nota dolente invece per l'Università di Bari, che purtroppo resta nelle retrovie dei mega atenei, piazzandosi al 9° su 10, forse perché pesa l'internazionalizzazione, dove purtroppo l'ateneo è ultimo, anche se c'ha anche un secondo posto in Italia per borse di studio, quindi si salva. Invece 100 punti Grifondoro per l'Università di Foggia, che si difende benissimo, e poi l'Università del Salento, che fa un balzo in avanti guadagnando 6 posizioni e piazzandosi 8ª tra i medi atenei statali. Ah, la vera bomba in realtà di Unisalento è un'altra, perché sono raddoppiati i fondi Erasmus per i paesi extra Unione Europea, e quindi parliamo di quasi 1 milione di euro per mandare i suoi studenti a fare ricerca o a studiare in tutto il mondo, e si parla di paesi dall'Africa al Nord America, dall'Asia fino al Pacifico, davvero ovunque in tutto il mondo. E quindi devo fare anche una piccolissima eccezione qui, perché sono di parte. Cari colleghi all'ascolto, che state aspettando? Fate le valigie, andate, studiate, viaggiate, potete scoprire il mondo e portare a casa storie incredibili. Però nel frattempo, mentre vi preparate a questi viaggi, spero che prendiate la decisione giusta, io vi lancio una bella colonna sonora di quest'anno, con una canzone italiana che sta andando tantissimo. Lui è Fulminacci con Maledetto Me.

Siccome prima parlavamo di università qui su Radio Selene, secondo me maledetto me di Fulminacci che abbiamo appena ascoltato sarebbe quella maledizione che ogni studente che non va in Erasmus si direbbe praticamente da solo, urlando. Comunque, siete su Radio Selene, io sono Gaia, e se la sessione estiva o il lavoro o anche solo il caldo vi stanno consumando, respirate un momento, perché dalla Grecia arriva il segreto per vivere meglio e più a lungo. E la filosofia del siga siga significa letteralmente piano piano, e semplicemente significa bandire la fretta, stare in famiglia, fare cose semplici, godersi le onde del mare. Sappiate che tutti gli abitanti delle isole greche mettono a punto questa filosofia. E quindi, domanda del giorno: c'è un momento della giornata in cui riuscite a spegnere il cervello, a rilassarvi completamente, a vivere il siga siga, a fare tutto piano come dicono i greci? Andiamo a scrivere i messaggi, scrivete i messaggi, note vocali, fatemelo sapere al 347 72 72 274. E noi nel frattempo su Radio Selene balliamo al ritmo di Doja Cat con questa sua canzone del 2021. Questa è Woman, e posso dire la dedico a tutte le donne che ci stanno ascoltando.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Sono senza parole. Senza parole.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
6: Questa è Radio Selene.
7: Un po' di

Buon vento, quello che non sentiamo ma che ci regalano Giovanotti e Alfa su Radio Selene. Allora, parlavamo del siga siga, ovvero dell'andare piano piano, come dicono i greci, e quindi la domanda di oggi è: c'è un momento della giornata in cui vi rilassate al 100%? Allora, mi avete scritto Mariangela da Foggia, mi dice: noi in Puglia in realtà il siga siga ce l'abbiamo nel sangue, è un po' la nostra filosofia della vita lenta. Ma infatti l'ho detto anch'io, l'ho pensato, perché noi viviamo, quando riusciamo, in questa maniera qua, quindi belli, ci godiamo il presente, il mare, la spiaggia, il tramonto. Però c'è anche Pietro da Crispiano che mi ha lanciato una bomba e mi scrive: ma quale calma, tra figli, lavoro e commissioni l'unica cosa che faccio piano è svegliarmi la mattina, giustamente per non svegliare gli altri. Ma insomma, è così. Per voi invece c'è un momento di vita lenta, e quando è durante la giornata? Ditemi la vostra anche con una nota vocale: 347 72 72 274.

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il nero la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Un po' di sanissimo rock italiano, Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo dal 1980. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, continuiamo con i messaggi sul vostro momento della giornata più rilassante. Allora Angelica da Bisceglie mi scrive: sì, lo provo sempre, basta che sto da sola. Giustamente Angelica, quel momento è sacro nella giornata. E poi c'è anche Giovanna che ti fa compagnia da San Nicandro di Bari, che si gode la sera quando tutto tace e rimane un po' sola. Però c'è Domenico da Molfetta che invece cambia rotta e dice: quando dopo una partita di calcetto faccio una gran doccia rilassante e poi birra fresca con gli amici prima di ritornare a casa. Vedete, il relax non è solo da soli, ma può essere anche in compagnia. E quindi io spero che voi troviate il vostro siga siga durante la giornata, ma a sto punto la vita lenta, anche se un po' rock, ve la do io su Radio Selene. Adesso con gli NXS dal 1987, con questo classico, mamma mia, Devil Inside.

0: da, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Sono senza parole.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
5: Tra poco scattano le 16 su Radio Selene, non muovetevi da lì. Buon pomeriggio da Gaia e grazie per essere qui con me. Abbiamo ancora un'oretta tutta per noi con un sacco di cose da raccontarci, poi la colonna sonora perfetta, quella di Radio Selene. Adesso si parte con Coez, Mal di testa.

Eccoci, Interstate Love Song, Stone Template Pilots dal 1994. Vi ho riportato un po' a Los Angeles negli anni 90, tipo Beverly Hills 90210. Però ora devo raccontarvi questa. Sapevate che Friends Will Be Friends, che stiamo per ascoltare su Radio Selene, si nasconde una delle profezie purtroppo più tristi della storia del rock? Perché quando Freddie Mercury e John Deacon hanno scritto questo inno all'amicizia nel 1986, in realtà non sapevano che il tour di quell'anno sarebbe stato il loro ultimo insieme. John Deacon era il più timido dei Queen, ma era legatissimo a Freddie, lo considerava il suo protettore, e purtroppo quando lui è scomparso John ha letteralmente spento il basso, ha suonato qualche volta, un paio di volte per qualche tributo, e poi si è ritirato a vita privata per sempre. Però questa non è una canzone, non è solo una canzone, è la colla che teneva uniti tutti, anche John Deacon e Freddie Mercury, che l'hanno scritta insieme. Quindi tutta per voi, Friends Will Be

0: Radio Seleni.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
8: Siete su Radio Selene, se non l'aveste capito, sono le 16.09 e oggi qui facciamo finta che sia già weekend, ok? Ciao da Gaia. Se avete bisogno di una scusa per svoltare il pomeriggio, potete alzare il volume adesso con Go Go Gaga di Catriel e Paco Moroso, Jack Black su Radio Selene.

Allo cubano, Orishas su Radio Selene, un po' di ritmo cubano, però è il momento di tornare qui, in quel della Puglia, e magari non sapete che fare questo weekend, perché io vi conosco, non vi preoccupate, vi do uno spunto, perché da domani il grande cinema internazionale sbarca direttamente qui da noi, e lo fa a due passi, poi dipende dalla posizione, però se da venerdì 17 a domenica 19 luglio vi trovate nella BAT, torna il South Italy International Film Festival, che è giunto alla sua quinta edizione con una cornice pazzesca, perché quest'anno sarà il Lido I Ribelli sulla litoranea di Ponente a Barletta e ospiterà tre giorni sotto la direzione artistica del regista Giuseppe Erceri e il project management di Michele Piazzolla. E immaginate quindi il rumore del mare in sottofondo, lo schermo acceso sul grande cinema indipendente, perché poi il festival nasce proprio così, con l'obiettivo di valorizzare il nostro mezzogiorno attraverso storie che arrivano poi da tutto il mondo, dando spazio a giovani autori e linguaggi nuovi. E quest'anno i numeri sono da capogiro, perché si sono iscritti oltre 500 cortometraggi internazionali, e tra questi ci sono anche opere realizzate da autori che hanno vinto il premio Oscar. A giudicarli ci sarà una giuria di eccezione con professionisti del cinema e dello spettacolo, e quindi si parte ufficialmente domani, venerdì 17 luglio alle ore 19, con un appuntamento speciale intitolato Il mestiere del compositore per il cinema d'animazione. Bellissimo poi, posso dire, per scoprire come nasce la magia tra musica e cartoni animati. Vi ricordo che l'ingresso è totalmente gratuito, fino a esaurimento posti, quindi domani sera, se non avete, insomma, non avete scuse, se non avete impegni, sulla litoranea di Ponente, sapete che c'è questo festival e si respirerà proprio aria da Oscar sul bagnasciuga. E parlando di film, loro due in questo momento calzano a pennello, Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film.

0: Eccoci ancora su Radio Selene. Ma io mi chiedo, ma con questo caldo, amici miei, voi non pensate solo al mare?
1: Beach Tour 2026!
0: Eh sì, Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni direttamente in spiaggia, tra mare, sorrisi e grande musica. Ma che aspettate? Crema solare, costume e siete pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora per tutta l'estate. Vi ricarichiamo con il buon umore e se non siete ancora convinti vi faccio cambiare idea io. Chiudete gli occhi e immaginate che bello, la radio in diretta in riva al mare, il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagno asciuga, i giochi di squadra con i vostri amici e poi una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e ultimi ma non per importanza ci siamo anche noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri canali social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 19 luglio saremo a Lido Gogò, Campo di Mare, San Pietro Vernotico, ma mica finisce qui. Vi anticipo anche che venerdì 14 agosto saremo a Lido Matinelle a Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Livella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
7: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

Vabbè, è sempre un piacere, è sempre un piacere averlo su Radio Selene, Pino Daniele con Keep On Moving. E noi andiamo avanti, altre idee per il weekend? Vabbè, ci sono sempre io. E questo è pure al fresco, con aria condizionata. Eh sì, perché da oggi l'attesa è finita. Esce nei cinema Odissea, l'attesissimo colossal da 250 milioni di dollari di Christopher Nolan, per cui la critica internazionale già si sta dividendo. C'è chi grida al capolavoro assoluto, come il quotidiano The Guardian dall'Inghilterra, che loda la regia e un super Matt Damon nei panni di Ulisse. Dall'altra parte però, per esempio, i francesi di Le Monde devono sempre fare guastafeste. Lo hanno stroncato, definendo deludente il cast, da Tom Holland a Zendaya. Però, 3 ore di film, mare, opera comunque epica, omerica, in pieno stile Nolan, secondo me è da andare a vedere. Poi ognuno prenderà, insomma, le sue opinioni, le sue idee e farà le sue somme. Mentre voi decidete se andare o meno, noi ci facciamo un bel viaggio musicale con Punteria, Shakira e Cardi B.

su Radio Selene, Gianluca Grignani dal 2002 con l'estate. Anche lui ci ricorda che siamo in estate. Io spero stiate passando una bella estate. Nel frattempo ci godiamo una bellissima novità musicale di Angelina Manco e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore su Radio Selene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: Salida del vuelo con destino a la

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le 17. Il nostro pomeriggio insieme purtroppo finisce qui. Ringrazio Gigi Savoni in regia e tutti voi. Domani eccezionalmente non ci sarò, ma noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene, lunedì dalle 15 alle 17. Lascio il microfono a Mariano, ciao a tutti e che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Sono io. Buon pomeriggio, 16:57 in questo caldo pomeriggio pugliese qui su Radio Selene. Buon pomeriggio innanzitutto, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Nonostante il caldo abbiamo preso sia io che colui che è in regia degli integratori, buon pomeriggio anche a colui che è in regia, quindi Gigi Savoni, buon pomeriggio e buon lavoro anche a te. Vi accompagneremo fino alle 19 in questa giornata piena di cose, ci devo raccontare un po' di chiacchiere che arrivano dalla nostra Puglia e non solo, ma dobbiamo mettere della musica. Andiamo in Inghilterra, nonostante non siano felicissimi quest'oggi. Loro sono i Keane.

0: ποια ε.
1: Biglietti per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita. A Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
9: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
10: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Questa è Radio Selene.
12: 7 minuti dopo le 17, ovviamente, sempre qui su Radio Selene. Buon pomeriggio ancora da Mariano. Tra poco ci trasferiamo a Taranto, ma vi dico meglio tra poco. Musica, ce n'è tanta. Summer Funk, Francesco Gabbani e poi Duke Dumont con I Got You.

dal 2014 I Got You, con questa voce bellissima. Il DJ producer si chiama Duke Dumont. 17:13, state ascoltando noi, cioè Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' a tutti coloro che vivono a Taranto, perché sta per arrivare, a parte i giochi del Mediterraneo e diciamo della questione di cui parliamo adesso, c'entrano i giochi del Mediterraneo, ma ne parliamo per bene. Perché Taranto sta un po' diventando come Siviglia, voi direte in che senso, un po' come l'Andalusia. Saranno posizionati dei teli ombreggianti nelle vie del centro e ci saranno anche delle nuove sedute. Come nelle città più calde, penso alla Spagna, come dicevo, Siviglia, entro la fine di luglio nelle centrali via d'Aquino e via di Palma saranno proprio installati dei teli ombreggianti per proteggere i pedoni dal sole e al contempo valorizzare l'immagine del centro cittadino. Gli interventi fanno parte delle opere di allestimento in vista dei giochi del Mediterraneo, appunto a Taranto. Ricordiamo, cerimonia inaugurale 21 agosto, stadio Iacovone. L'obiettivo però, attenzione, dell'amministrazione locale è quello di mantenere una certa ombreggiatura negli anni successivi. Magari non saranno dei teli, sarà qualcos'altro. Sicuramente ricordiamo che questi teli portano a una diminuzione della temperatura percepita di 3-4 gradi centigradi, che non sono male. Io però volevo ricordare solo una cosa in chiusura al sindaco. L'ha detto, lo ha promesso, deve fare come Ambra. Se promette, poi deve mantenere.

Elisa su Radio Selene, canzone estiva che speriamo possa un pochino abbassare queste temperature tremende. Rimaniamo in zona Taranto e parliamo un po' di reclutamento personale medico infermieristico in supporto appunto alle manifestazioni sportive in vista dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Leggevo sul sito della Regione Puglia e Puglia Salute ASL Taranto che hanno avviato delle procedure di reclutamento, quindi amici, come dire, che magari vi volete mettere a disposizione, medici e infermieri, cercano 40 unità di personale medico e 50 di personale infermieristico. Dove andrà a lavorare questo personale? Individuato sarà chiamato a prestare servizio presso le sedi in cui ovviamente si svolgeranno sia le gare che gli allenamenti. Taranto e provincia, Brindisi e provincia, Lecce e Conversano. Diamo anche un po' i turni perché è interessante. 5/7 giorni dal 17 di agosto al 4 di settembre. Come fare? Presentare le domande sul portale INPA entro le 23:59 del 28 luglio, quindi avete ancora quasi 2 settimane di tempo. Se volete provare questa esperienza, potrebbe essere un qualcosa di interessante.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Fine Young Cannibals di Suspicious Minds, canzone bellissima ovviamente anche nell'originale di Elvis Presley. Siete su Radio Selene 17:32 con Mariano fino alle 19. Vi voglio ricordare sia il nostro numero per inviarci messaggi scritti e soprattutto note vocali al 347-7272-274, e poi voglio ricordarvi due appuntamenti che ci vedranno protagonisti nel weekend in quanto Radio Selene. Mi raccomando, se volete, magari vi perdete qualcosa in settimana del nostro palinsesto, dei miei colleghi qui su Radio Selene, io vi ricordo l'appuntamento del weekend di Rewind. Questo weekend solamente domenica dalle 17 alle 20 con tantissima musica, e poi ci siamo noi che raccontiamo un po' le cose della nostra settimana, le cose è successo. Magari ci sarete anche voi con le vostre voci. Perché questo weekend ci siamo solo domenica dalle 17 alle 20? Perché sabato io e Maria Rita dalle 18 alle 20 di sabato saremo al parco commerciale Bari Max per raccontare un po' tutto quello che accadrà, e poi per vedere un po', per ascoltare musica, per stare insieme, per fare tanto shopping. Adesso facciamo un salto.

C'è tantissima voglia di musica dance qui su Radio Selene. Pride, Deep Love, CNC Music Factory. Siamo tornati un pochino indietro negli anni. E anche qua, anche se questa canzone è nuova, sembra ritornare un po' alla fine degli anni 70, nei primi anni 80. Si chiama Dancing Without You, progetto di Disco Bambino. Canzone fatta con Nile Rodgers e la voce di Sophie Ellis Baxter.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sai che mancano 10 minuti alle 18, io vi vedo già pronti a evadere dall'ufficio. Ma non vi preoccupate, tranquilli, qui su Radio Selene ci siamo noi che mettiamo la musica. La prima è Antidroga, Emma Marrone, Fabri Fibra e poi Zef e Marz, Elisa e la rappresentante di lista con la loro Tilt.

Heart qui su Radio Selene. Torniamo al 1982, quando l'Italia vinceva il suo terzo campionato di calcio, ecco, campionato del mondo, e Carlo Verdone cercava una canzone per un suo film che si chiamava Acqua e Sapone. Voleva un qualcosa di emotivo, di narrativo, forte. E allora Vasco Rossi, leggendo un po' il copione di questo film, ha detto: quasi quasi scrivo una canzone col mio amico Gaetano Curreri. Di questa ragazza che di notte poi si trucca e fa parlare tutta la città. Una ragazza forte, determinata. La canzone si chiama Acqua e Sapone, il loro Stadio.

cosa, quella semplice. Non a caso la canzone, il titolo di questa canzone è Acqua e Sapone. Erano gli Stadio qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 18 in punto.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
7: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
9: Appena scattati 9 minuti dopo le 18 qui su Radio Selene, tra poco parliamo del nostro e del vostro, soprattutto rapporto con l'automobile. Che interessante, vi lascio il nostro 347 7272 274. Prima però Samurai J e poi Gloria e Stefan.

Tre desideri di Gloria e Stefan, tres deseos, 18 e 15 qui su Radio Selene. Allora, partiamo un po' da questo. L'Italia detiene il primato europeo per il tasso di motorizzazione. Sono quasi 7.000 auto ogni 1.000 abitanti. Quindi sostanzialmente abbiamo un rapporto quasi casalingo con la nostra auto. Beh, diciamo, è nella nostra cultura, serve anche, diciamo, alla necessità di sopperire, come dire, alle carenze del trasporto pubblico, quindi utilizziamo più la macchina che il trasporto pubblico, penso anche un pochino in Puglia. Però stamattina mi è capitato di portare, finalmente, aggiungerei, la mia auto a lavare, perché necessitava. Gli uccelli ogni tanto decidono di depositare dei ricordini sulla mia auto, quindi era giunto il momento di farlo. Dopo un po' di tempo, ecco, ho avuto anche un trasloco di mezzo, ma vabbè, di questo non ci interessa. Volevo chiedere, siccome quasi 7.000 auto ogni 1.000 abitanti in Italia, volevo chiedere un po', non se avete l'auto, no? Al 347-7272-274, ma volevo chiedere un po' quale fosse il vostro rapporto con l'automobile. Cioè, siete più quelli maniacali, tutti precisi, pelle di daino. Io ricordo mio papà aveva la pelle di daino. Oppure per voi è semplicemente un mezzo di trasporto, quindi vi serve a portarvi da un punto A a un punto B. Il numero ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto. 347-7272-274.

al mio paese, Serena Brancale, Delia e Levante qui su Radio Selene 18:20. Allora, si stava parlando del vostro rapporto con l'automobile, maniacale o solamente un mezzo di trasporto. Al 347-7272-274 ci sono due pareri discordanti e quindi ci piace, bisogna mettere un po' di pepe su questo. Vito da Martina Franca: la mia macchina è un porcile. Lascio lì tutto quello che non mi serve, a mia discolpa, dice, la uso molto poco. No, ma non è a tua discolpa, guarda, comunque no, non va bene, non va, cioè io immagino, che ne so, bottiglie di plastica, cose che lasci lì sepolte in quest'auto che poi non verranno mai più recuperate. Caro Vito, mi raccomando, un po' di pulizia non è che serva tantissimo. Al contrario, invece, Umberto da Modugno ci tiene a specificare: sono agente di commercio, quindi passo più tempo in auto che a casa. L'ho scelta anche comoda, scrive. Hai fatto bene, visto che ci vivi. E appena posso la pulisco, circa due volte a settimana. Ho capito che ci vive, però due volte, bello, bello impegnativo. Continuate a scriverci, 347-7272-274. Torniamo indietro al 2021, questa canzone si chiama Aiko.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene! Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

14 Charlie XCX con Boom Clap, riascoltata qui su Radio Selene quando sono già le 18:30. Abbiamo quasi finito il nostro appuntamento insieme di questo giovedì 16 luglio, ovviamente sempre su Radio Selene. No, dobbiamo parlare un po' del rapporto che abbiamo noi lavoratori europei con i nostri animali, i nostri pets, perché pare che un lavoratore europeo su due sarebbe disposto addirittura a cambiare azienda, a cambiare lavoro per poter portare il proprio animale in ufficio. Non so se voi riuscite a portare il vostro cane, il vostro pappagallo, il vostro serpente, meglio di no. Questo report è basato su un sondaggio condotto su oltre 16.000 lavoratori di 16 paesi europei diversi. L'81%, che non sono pochi, ritiene che un ufficio pet friendly, quindi diciamo aperto agli animali, favorisca un'atmosfera più rilassata e positiva. Il 79% di questi pensa che faciliti le interazioni spontanee tra colleghi, perché dice: oh, guarda che bel cane, oh, ma guarda, cioè, anche quello potrebbe un pochino aiutare. In Italia valuterebbe un nuovo impiego pur di poter portare il proprio animale a lavoro il 54%, quindi un pochino in calo, ma comunque di più rispetto al Regno Unito, Francia e Spagna. Non so voi come siete messi, se potete già portarli o se lo fareste questo cambio sul lavoro. Adesso c'è Lisa.

Radio Selene. Dobbiamo presentare una canzone nuova che vuole celebrare un po' il dance floor, la pista da ballo, le discoteche che purtroppo non ci sono più. Era il 1900

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento in questo giovedì 16 luglio su Radio Selene. Tranquilli, ci sentiamo domani, però domani dalle 15 alle 18. Saluto e ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica, tra poco c'è Paola Cisternino da Brindisi. A domani alle 15, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, siamo tornati anche in questo giovedì sera in diretta, rigorosamente in diretta come sempre. Da questo momento dritti fino alle 21 salutiamo Mariano che era in onda prima di noi, salutiamo ovviamente Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento, tra poco anche l'argomento del giorno. Intanto iniziamo con Soft Cell.
0: Questa è

Benvenuti su Radio Salene, le 19:01.

0: 19.4 minuti, giovedì sera in diretta qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Molte cose succedono in Italia, tutto quello che riguarda la condanna definitiva del gioielliere, ma anche la prima condanna dell'amministratore delegato di Autostrade, e non solo lui, per il ponte Morandi, dopo tanti anni. Quello è il processo di primo grado. Vedremo cosa succederà nei gradi successivi, ma Castellucci, l'amministratore delegato del tempo di Autostrade, è già in carcere per un'altra condanna, per un'altra vicenda che riguarda un altro disastro autostradale. Per il gioielliere di cui tanto si parla, Roggero, che da ieri ha annunciato che si sarebbe consegnato e si sarebbe andato in carcere per scontare la sua condanna ormai definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori che tentavano di fuggire con ciò che avevano trovato nella sua gioielleria, minacciando con le armi i suoi familiari, soprattutto sua figlia. Per lui c'è, come si sa, qualcosa di più che un'attenzione, ben diverso, all'opposto di quello che capita per Castellucci. C'è un'empatia forte. Ha cominciato Salvini chiedendo a Mattarella platealmente che sia concessa al più presto la grazia a Roggero, ma poi è andato avanti il ministro della giustizia Nordio, che ha già cominciato a istruire le pratiche per la richiesta di grazia. Viene da chiedersi però se non ci sia troppa veemenza in tutto questo e non ci sia l'ombra della recente vicenda Minetti, come a dire: se è così facile dare la grazia, perché non darla a quest'uomo che ha il peccato di aver difeso la sua famiglia da dei rapinatori apparentemente armati, erano pistole giocattolo, ma apparentemente armati, uccidendoli. E qui c'è il confine, ovviamente, tra il diritto alla vita, disporre della vita altrui, rischiare la vita propria, andare per la vita in carcere, perché 14 anni e 9 mesi per un uomo di 72 anni vuol dire l'ergastolo, vuol dire concludere la vita lì. Come vedete, ci sono molti elementi diversi tra di loro, opposti tra di loro, ma ci vengono da una condanna, e come sempre, come è successo sempre in questi anni, sono proprio le questioni giudiziarie quelle che poi muovono il paese e i suoi contrasti.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Radio Selene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita: a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
10: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfitta dei saldi estivi di Barimax e scopri le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Ti aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax e siamo in diretta dalle 18 alle 20.
12: Nuovi infissi, nuova vita.
13: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
12: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
13: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
12: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
13: Seguilo sui social.
14: Questa è Radio Selene.
0: 19:10 minuti in questo giovedì insieme fino alle 21, come sempre tra poco l'argomento scelto per quest'oggi e poi tantissime notizie delle quali parlare insieme, intanto due dischi di fila, quello di Elisa e poi arriva Lenny Kravitz.

0: Are You Running Lenny Kravitz qui su Radio Selene. Dunque, l'argomento subito, lo tiriamo fuori così, l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento tratta in realtà di prodotti e di pubblicità. Allora, ci sono quei prodotti per i quali ognuno di noi è pazzo, può essere qualunque cosa, una cosa da mangiare, non lo so, un detersivo, qui scatta un po' la casalinga pugliese che in me, anche io sono amante dei detersivi per i pavimenti. Magari, che ne so, c'è qualcuno che impazzisce per i panni della polvere, io per i pavimenti, deve essere sempre bello pulito. E quindi in realtà la domanda verte su una cosa molto chiara: se ci fosse un prodotto che vi offrisse la possibilità di fare la pubblicità gratis, vi offrite voi, qual è il prodotto che sareste disposti a pubblicizzare anche gratuitamente? Siete lì che dite: questa cosa mi piace talmente tanto che la pubblicità la faccio io gratis, non voglio nemmeno un centesimo. Allora 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Se preferite, anzi ve lo chiedo perché è una cosa che mi piace molto, ascolto anche la vostra di voce, potete inviare dei vocali che appunto ascolteremo qui su Radio Selene in diretta fino alle 21.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

alla mia età, Tiziano Ferro qui su Radio Selene. Dunque, stanno già arrivando i vostri primi messaggi, vi stiamo chiedendo se ci fosse un prodotto da pubblicizzare, voi quale pubblicizzereste, così anche gratuitamente. E da Monopoli ci scrivete: farei il testimonial della splendida Puglia. E qui mi è venuta in mente un po' come la Canalis quando disse la mia Liguria, ve lo ricordate? C'era un po' la stile. L'importante è che non facciamo questi strafalcioni qua, poi si può pubblicizzare quello che si vuole. E a proposito di cose che richiedono un po' di pubblicità, parliamo dei De Beers. Avete presente i diamanti più famosi al mondo? Bene, se non vedete più quelle pubblicità lì è perché c'è una crisi degli anelli di fidanzamento. Cioè, la scena è sempre quella, lui si inginocchia, le chiede di sposarlo. A cambiare però negli ultimi anni è il contenuto di quella scatolina, perché sempre più anelli montano una pietra prodotta in laboratorio, bella sì, ma costa decisamente molto molto meno. E a testimoniare proprio le conseguenze di questo cambiamento è la decisione dell'azienda De Beers di sospendere per 2 anni la produzione in una miniera che è la più grande del Sudafrica. Quindi, come dire, un diamante per sempre, ma anche il mutuo non scherza. Ecco, così si può giustificare l'assenza anche negli spot dei diamanti De Beers.

0: Giovedì sera insieme qui su Radio Selene parliamo dell'appuntamento che si terrà sabato 18 luglio con noi di Radio Selene. Siamo in diretta dal parco commerciale Bari Max per un pomeriggio davvero tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Bari Max e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e davvero tanto tanto altro. Vi aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Bari Max. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e anche sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Love is all around qui su Radio Salenia in questo giovedì sera alle 19:31 minuti e come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì domina l'anticiclone sulla regione e la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 33 e i 40 gradi, venti deboli meridionali e mare calmo.

Lui è John Legend, che tra l'altro, come ha ricordato anche questa mattina Ilia D'Arpa, sarà presente il 24 di luglio ad Ostuni per il Locust Festival. E se avete la possibilità andateci, perché è uno di quei concerti che sicuramente merita di essere visto. Lui è di una bravura eccezionale, un po' invidiosa, quella data lì forse non riesco, ma mi piacerebbe moltissimo poterlo vedere. Si va avanti qui su Radio Selene in diretta fino alle 21 come sempre. E come sempre non può mancare la nostra musica, quindi andiamo adesso ad ascoltare Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. La canzone è Girl Next Door.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Giovedì sera in onda qui su Radio Selene, come sempre fino alle 21 vi stiamo chiedendo vi offrireste volontari per fare la pubblicità di quale prodotto. Quindi parliamone insieme, scrivete, inviate i vostri messaggi. Intanto ascoltiamo Tagaci e Ketra e poi The Colors.

Ciao to you, un altro qui su Radio Selene, le 19:56 minuti. In questo momento stiamo parlando appunto di pubblicità. Voi quale pubblicità girereste anche gratis perché vi piace quel prodotto lì? Parliamone insieme, inviate i vostri messaggi. Nel frattempo vi porto nel 1984, Dance All Days, Wan Chang.

Wan Chang con Gentle Days su Radio Selene. Lasciamo spazio a nulla, scusate, mi sono semplicemente confusa. Arriva l'ora esatta, le 19:59.

0: Shine a Light, Robin Schulz qui su Radio Selene, spazio ora all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione invece per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. C'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 di una palazzina in via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni. Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia. Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Roggero. Dall'estero, l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. In chiusura la cronaca sportiva, le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. Dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: Beach Tour 2026.
1: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
5: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Dal 16 luglio ci trovi anche in due nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
1: Radio Selene.
0: 28 minuti in questo momento, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme qui su Radio Selene in questo giovedì sera. Rimanete con noi, tra poco si parla di arte, di quella bella, moderna, e intanto ascoltiamo Noemi e Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John, Physical, qui su Radio Selene, ed è proprio quello che servirebbe per affrontare questo caldo. Ma che caldo, ragazzi! Allora vi porto a Barletta, esattamente al castello di Barletta, perché per i prossimi 4 mesi diventerà la splendida cornice di un evento culturale di rilevanza internazionale. Vorrete sapere di cosa si tratta? Vi ho incuriosito? Allora, dal 19 luglio fino al 29 novembre si terrà infatti la mostra Warhol versus Banksy. Voi sapete benissimo chi è Andy Warhol e ovviamente anche chi è Banksy. I due artisti, diciamo che con il loro percorso innovativo e anche rivoluzionario, hanno cambiato il modo di vivere l'arte degli ultimi 50 anni. Parliamo comunque di arte moderna, ma di una certa rilevanza. Sabato 18 c'è l'inizio, alle ore 11 si terrà l'inaugurazione, mentre poi alle 10 è prevista l'anteprima per i media. Chiaramente è un evento che richiama molto l'attenzione anche dei media, e la mostra sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 14. È patrocinata dal comune di Barletta ed è veramente un'occasione da non perdere. C'è tutto il tempo, quindi magari capisco che faccia caldo, che qualcuno voglia andare al mare, però non perdete questa mostra dal 19 luglio fino al 29 di novembre. Di tempo ce n'è, e anche l'importanza di questo evento è molto importante. A Barletta, ve lo ricordo.

pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Selene, visto che parlavamo poco fa di caldo, ovviamente parliamo anche di mare, di spiagge in questo caso, e del caldo che magari quando è eccessivo può provocare anche dei disagi a livello psichico nelle persone che sono lì in spiaggia. Per quale motivo? Perché a Borraco è scoppiata una rissa in spiaggia tra due famiglie, accaduta domenica scorsa, e appunto nella marina di Manduria. Protagoniste di questa lite, due famiglie tarantine, secondo quanto è stato riportato dai giornali locali, insomma è nata una piccola discussione che poi è degenerata in una preoccupante rissa, anche perché i due uomini delle due rispettive famiglie hanno cominciato a prendere i bastoni, quelli degli ombrelloni, tanto per capirsi, e lì è scattato un tafferuglio che poi ha visto comunque anche l'intervento di altre persone che erano in spiaggia, che con poche, non poche difficoltà hanno cercato appunto di sedare la rissa prima che qualcuno si facesse male, che la situazione potesse diventare pericolosa sia per chi insomma stava litigando e soprattutto anche per tutte le altre persone presenti in spiaggia. Quindi uno va lì al mare, va bene che magari il caldo, ecco, però bisognerebbe stare un pochino calmi prima di sfidarsi a singolar tenzone.

0: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene e adesso insieme parliamo di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. È davvero un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento è domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
2: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

bandito e il campione Francesco De Gregori. Beh, di campioni ultimamente si parla spesso perché chiaramente ci sono i mondiali di calcio e proprio di questo parliamo, perché la finale dei mondiali potrebbe avere un intervallo che si allunga fino a 25 minuti per lasciare spazio allo show tipo halftime del Super Bowl, cioè questa finale con la polemica. Non sono molto convinti i tifosi, però l'obiettivo è fare spazio appunto a questo halftime show in stile Super Bowl, ed è uno di questi show veramente belli impegnativi, belli importanti. Insomma, ci sono Madonna, Bad Bunny, Bad Bunny era proprio nell'altro, nel Super Bowl, e lo stile è quello lì. Se avete visto le immagini, si vorrà fare la stessa cosa anche nella finale dei mondiali di calcio. E dicevo, appunto, Shakira, Madonna, tantissimi personaggi. Si valuta di aggiungere 10-11 minuti alla pausa tradizionale. I tifosi stanno un po' storcendo il naso, perché effettivamente noi non siamo abituati, a differenza del Super Bowl, che è un evento molto molto importante, ma forse la rilevanza a livello internazionale la dà proprio quella pausa lì. In questo caso con il calcio la situazione cambia, ma fatto sta appunto che si sta valutando di portare la pausa a 25 minuti, e probabilmente alla fine questo accadrà.

d'amore Negramaro, che meraviglia, quanto mi piaceva questo disco, questo periodo dei Negramaro, e sembra molto tempo fa, e un po' lo è, parliamo del 2007. Si va invece con una novità, una collaborazione con una canzone composta dallo stesso Antonacci, contenuta nell'album Solito Cinema di Giuli, e quindi ovviamente parliamo di Giuli e di Biagio Antonacci. La canzone in questione è L'ultima canzone. Cante.

0: bugie.
1: Radio Selene.
2: Ancora un buon giovedì sera qui su Radio Selene, in onda fino alle 21, quando manca insomma poco, 12 minuti più o meno al termine di questo nostro appuntamento. Ascoltiamo insieme due dischi di fila. Arriva Harry Styles e poi Gammon.

chiama Rose Viola Gaemon qui su Radio Selene. Gaemon che insomma diciamo ha un po' messo da parte la carriera musicale, non sospesa per carità, ma solo messa un po' in pausa. Si sta dedicando alla stand up comedian e tra l'altro c'è proprio uno spettacolo nuovo che lo vedrà in giro in tournée in Italia e arriverà anche qui in Puglia, poi magari ne parleremo meglio perché molto molto simpatico, sicuramente merita. Ascoltiamo Eros Ramazzotti.

0: On My Soul, Bruno Mars, ultimo disco per questo appuntamento. Cari amici, abbiamo terminato, per cui salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni come sempre. Noi torniamo domani, ma dalle 18 alle 21. Una buona serata, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il Presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi. E condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Gran Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Gran Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Benvenuto su Radio Selene.
4: Grazie.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie, grazie.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: La persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Benvenuto su Radio Selene.
3: Grazie.
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia. Sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France. Altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 16 luglio ci trovi anche in 2 nuovi punti vendita, a Conversano in via San Lorenzo 121 e a Barletta in viale Regina Margherita 178. Per tutti i nostri clienti un simpatico omaggio.
6: Si ricorda ai gentili clienti che il tuffo a bomba è consentito solo al Grand Shopping.
7: Tuffati nei saldi! Fino al 15 settembre sconti incredibili nei nostri 102 negozi. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad

Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2016.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza.

0: Piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta via Terlizzi 62.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Benvenuto su Radio Selene.
2: Grazie.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1983.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il Presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififì.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

FIFI, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

Fifi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia, Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
7: Buon pomeriggio, e se anche voi in questo momento state fissando il computer con la stessa reattività di un bradipo, vi capisco, vi sento e sono qui per voi. Siete su Radio Selene, sono Gaia, buon pomeriggio ancora. Siamo a giovedì 16 luglio, signore e signori, è il weekend, non è più un miraggio, anzi inizia finalmente a prendere forma nelle nostre menti. Buon pomeriggio anche a Gigi Savoni in regia, e saremo insieme per le prossime 2 ore fino alle 17, quindi rimanete qui con noi su Radio Selene, che passiamo insieme questo pomeriggio. Sapete che che c'è sempre tanto da dire, ok, che siamo in modalità attesa del weekend, però nel frattempo noi andiamo avanti con la musica. E che musica? Earth, Wind and Fire, Mario Biondi con After the Love Has Gone.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, ciao da Gaia. Fra poco leggiamo come se la cavano le nostre università pugliesi nelle classifiche nazionali. Non vi anticipo nulla, però adesso ci ascoltiamo Ray con Where Is My Husband e subito dopo i Temper Trap with Disposition.

Temper Trap con Sweet Disposition dal 2009. Siete su Radio Selene, qui oggi nuovo giorno, nuova musica e anche, devo dire, un pizzico di sano orgoglio pugliese, come in ogni puntata. Sì, perché è uscita la nuova classifica Censis delle università italiane migliori e, amici miei, la Puglia, devo dire, ne esce alla grande, perché a livello nazionale, vabbè, svettano il Politecnico di Milano, l'Università di Padova, però se guardiamo un attimo a casa nostra, con per esempio il Politecnico di Bari, c'è un bellissimo terzo posto tra tutti i politecnici d'Italia, anche perché il Poliba è tra i primissimi atenei per occupabilità dei neolaureati in tutta la nostra Italia. Nota dolente invece per l'Università di Bari, che purtroppo resta nelle retrovie dei mega atenei, piazzandosi al 9° su 10, forse perché pesa l'internazionalizzazione, dove purtroppo l'ateneo è ultimo, anche se c'ha anche un secondo posto in Italia per borse di studio, quindi si salva. Invece 100 punti Grifondoro per l'Università di Foggia, che si difende benissimo, e poi l'Università del Salento, che fa un balzo in avanti guadagnando 6 posizioni e piazzandosi 8ª tra i medi atenei statali. Ah, la vera bomba in realtà di Unisalento è un'altra, perché sono raddoppiati i fondi Erasmus per i paesi extra Unione Europea, e quindi parliamo di quasi 1 milione di euro per mandare i suoi studenti a fare ricerca o a studiare in tutto il mondo, e si parla di paesi dall'Africa al Nord America, dall'Asia fino al Pacifico, davvero ovunque in tutto il mondo. E quindi devo fare anche una piccolissima eccezione qui, perché sono di parte. E cari colleghi all'ascolto, che state aspettando? Fate le valigie, andate, studiate, viaggiate, potete scoprire il mondo e portare a casa storie incredibili. Però nel frattempo, mentre vi preparate a questi viaggi, spero che prendiate la decisione giusta, io vi lancio una bella colonna sonora di quest'anno con una canzone italiana che sta andando tantissimo. Lui è Fulminacci con Maledetto Me.

Siccome prima parlavamo di università qui su Radio Selene, secondo me maledetto me di Fulminacci che abbiamo appena ascoltato sarebbe quella maledizione che ogni studente che non va in Erasmus si direbbe praticamente da solo, urlando. Comunque, siete su Radio Selene, io sono Gaia, e se la sessione estiva o il lavoro o anche solo il caldo vi stanno consumando, respirate un momento, perché dalla Grecia arriva il segreto per vivere meglio e più a lungo. E la filosofia del siga siga significa letteralmente piano piano, e semplicemente significa bandire la fretta, stare in famiglia, fare cose semplici, godersi le onde del mare. Sappiate che tutti gli abitanti delle isole greche mettono a punto questa filosofia. E quindi, domanda del giorno: c'è un momento della giornata in cui riuscite a spegnere il cervello, a rilassarvi completamente, a vivere il siga siga, a fare tutto piano come dicono i greci? Andiamo a scrivere i messaggi, scrivete i messaggi, note vocali, fatemelo sapere al 347 72 72 274, e noi nel frattempo su Radio Selene balliamo al ritmo di Doja Cat con questa sua canzone del 2021. Questa è Woman, e posso dire la dedico a tutte le donne che ci stanno ascoltando.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

Galano Giovanotti e Alfa su Radio Selene. Allora, parlavamo del sigassiga, ovvero dell'andare piano piano, come dicono i greci, e quindi la domanda di oggi è: c'è un momento della giornata in cui vi rilassate al 100%? Allora, mi avete scritto Mariangela da Foggia, mi dice: noi in Puglia in realtà il sigassiga ce l'abbiamo nel sangue, è un po' la nostra filosofia della vita lenta. Ma infatti l'ho detto anch'io, l'ho pensato, perché noi viviamo, quando riusciamo, in questa maniera qua, quindi belli, ci godiamo il presente, il mare, la spiaggia, il tramonto. Però c'è anche Pietro da Crispiano che mi ha lanciato una bomba e mi scrive: ma quale calma, tra figli, lavoro e commissioni l'unica cosa che faccio piano è svegliarmi la mattina, giustamente per non svegliare gli altri. Ma insomma, è così. Per voi invece c'è un momento di vita lenta? E quando è durante la giornata? Ditemi la vostra anche con una nota vocale: 347 72 72 274.

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene.
2: Ho perso un altro Cosene Buono stasera. È andata a casa con il negro la Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le cose che volevo. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Un po' di sanissimo rock italiano, Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo dal 1980. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Continuiamo con i messaggi sul vostro momento della giornata più rilassante. Allora, Angelica da Bisceglie mi scrive: sì, lo provo sempre, basta che sto da sola. Giustamente, Angelica, quel momento è sacro nella giornata. E poi c'è anche Giovanna che ti fa compagnia da San Nicandro di Bari, che si gode la sera quando tutto tace e rimane un po' sola. Però c'è Domenico da Molfetta che invece cambia rotta e dice: quando dopo una partita di calcetto faccio una gran doccia rilassante e poi birra fresca con gli amici prima di ritornare a casa. Vedete, il relax non è solo da soli, ma può essere anche in compagnia. E quindi io spero che voi troviate il vostro siga siga durante la giornata, ma a sto punto la vita lenta, anche se un po' rock, ve la do io su Radio Selene. Adesso con gli NXS dal 1987, con questo classico, mamma mia, Devil Inside.

0: curiosità, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Tra poco scattano le 16 su Radio Selene, non muovetevi da lì. Buon pomeriggio da Gaia e grazie per essere qui con me. Abbiamo ancora un'oretta tutta per noi, con un sacco di cose da raccontarci, poi la colonna sonora perfetta, quella di Radio Selene. Adesso si parte con Coez, Mal di testa.

Eccoci, Interstate Love Song, Stone Template Pilots dal 1994. Vi ho riportato un po' a Los Angeles negli anni 90, tipo Beverly Hills 90-210. Però ora devo raccontarvi questa. Sapevate che Friends Will Be Friends, che stiamo per ascoltare su Radio Selene, si nasconde una delle profezie purtroppo più tristi della storia del rock? Perché quando Freddie Mercury e John Deacon hanno scritto questo inno all'amicizia nel 1986, in realtà non sapevano che il tour di quell'anno sarebbe stato il loro ultimo insieme. John Deacon era il più timido dei Queen, ma era legatissimo a Freddie, lo considerava il suo protettore, e purtroppo quando lui è scomparso John ha letteralmente spento il basso, ha suonato qualche volta, un paio di volte per qualche tributo e poi si è ritirato a vita privata per sempre. Però questa non è una canzone, non è solo una canzone, è la colla che teneva uniti tutti, anche John Deacon e Freddie Mercury che l'hanno scritta insieme. Quindi tutta per voi, Friends Will Be Friends.

0: Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene, se non l'aveste capito, sono le 16.09 e oggi qui facciamo finta che sia già weekend, ok? Ciao da Gaia. Se avete bisogno di una scusa per svoltare il pomeriggio, potete alzare il volume adesso con Go Go Gaga di Catriel e Paco Moroso, Jack Black su Radio Selene.

Allo cubano, Orishas su Radio Selene, un po' di ritmo cubano, però è il momento di tornare qui, in quel della Puglia, e magari non sapete che fare questo weekend, perché io vi conosco e non vi preoccupate, vi do uno spunto, perché da domani il grande cinema internazionale sbarca direttamente qui da noi e lo fa a due passi, poi dipende dalla posizione, però se da venerdì 17 a domenica 19 luglio vi trovate nella BAT, torna il South Italy International Film Festival, che è giunto alla sua quinta edizione con una cornice pazzesca, perché quest'anno sarà il Lido I Ribelli sulla litoranea di Ponente a Barletta e ospiterà tre giorni sotto la direzione artistica del regista Giuseppe Arcieri e il project management di Michele Piazzolla. E immaginate quindi il rumore del mare in sottofondo, lo schermo acceso sul grande cinema indipendente, perché poi il festival nasce proprio così, con l'obiettivo di valorizzare il nostro mezzogiorno attraverso storie che arrivano poi da tutto il mondo, dando spazio a giovani autori e linguaggi nuovi. E quest'anno i numeri sono da capogiro, perché si sono iscritti oltre 500 cortometraggi internazionali, e tra questi ci sono anche opere realizzate da autori che hanno vinto il premio Oscar. A giudicarli ci sarà una giuria di eccezione con professionisti del cinema e dello spettacolo, e quindi si parte ufficialmente domani, venerdì 17 luglio alle ore 19, con un appuntamento speciale intitolato Il mestiere del compositore per il cinema d'animazione. Bellissimo poi, posso dire, per scoprire come nasce la magia tra musica e cartoni animati. Vi ricordo che l'ingresso è totalmente gratuito, fino a esaurimento posti, quindi domani sera, se non avete, insomma, non avete scuse, se non avete impegni, sulla litoranea di Ponente, sapete che c'è questo festival e si respirerà proprio aria da Oscar sul bagnasciuga. E parlando di film, loro due in questo momento calzano a pennello, Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film.

0: Eccoci ancora su Radio Selene. Ma io mi chiedo, ma con questo caldo, amici miei, voi non pensate solo al mare?
1: Beach Tour!
0: Eh sì, Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni direttamente in spiaggia, tra mare, sorrisi e grande musica. Ma che aspettate? Crema solare, costume e siete pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora per tutta l'estate. Vi ricarichiamo con il buon umore e se non siete ancora convinti vi faccio cambiare idea io. Chiudete gli occhi e immaginate che bello la radio in diretta in riva al mare, il ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagno asciuga, i giochi di squadra con i vostri amici e poi una pioggia di gadget, un mare di sorrisi e ultimi ma non per importanza ci siamo anche noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri canali social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate sul calendario le prossime tappe del Beach Tour. Domenica 19 luglio saremo a Lido Gogò, Campo di Mare, San Pietro Vernotico, ma mica finisce qui. Vi anticipo anche che venerdì 14 agosto saremo a Lido Matinelle a Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Livella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

Vabbè, è sempre un piacere, è sempre un piacere averlo su Radio Selene, Pino Daniele con Keep On Moving. E noi andiamo avanti, altre idee per il weekend? Vabbè, ci sono sempre io. E questo è pure al fresco, con aria condizionata. Eh sì, perché da oggi l'attesa è finita. Esce nei cinema Odissea, l'attesissimo colossal da 250 milioni di dollari di Christopher Nolan, per cui la critica internazionale già si sta dividendo. C'è chi grida al capolavoro assoluto, come il quotidiano The Guardian dall'Inghilterra, che loda la regia e un super Matt Damon nei panni di Ulisse. Dall'altra parte però, per esempio, i francesi di Le Monde devono sempre fare guastafeste. Lo hanno stroncato, definendo deludente il cast, da Tom Holland a Zendaya. Però, 3 ore di film, mare, opera comunque epica, omerica, in pieno stile Nolan, secondo me è da andare a vedere. Poi ognuno prenderà, insomma, le sue opinioni, le sue idee e farà le sue somme. Mentre voi decidete se andare o meno, noi ci facciamo un bel viaggio musicale con Punteria, Shakira e Cardi B.

anni dal 2002 con l'estate. Anche lui ci ricorda che siamo in estate. Io spero stiate passando una bella estate. Nel frattempo ci godiamo una bellissima novità musicale di Angelina Manco e Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore su Radio Selene.

0: Basta il tempo di un fiore. Radio
1: Selene. Salida del vuelo con destino a la

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Quasi le 17. Il nostro pomeriggio insieme purtroppo finisce qui. Ringrazio Gigi Savoni in regia e tutti voi. Domani eccezionalmente non ci sarò, ma noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene, lunedì dalle 15 alle 17. Lascio il microfono a Mariano, ciao a tutti e che la musica sia sempre con voi.
0: Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Sono io. Buon pomeriggio, 16:57 in questo caldo pomeriggio pugliese qui su Radio Selene. Buon pomeriggio innanzitutto, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Nonostante il caldo abbiamo preso sia io che colui che è in regia degli integratori, buon pomeriggio anche a colui che è in regia, quindi Gigi Savoni, buon pomeriggio e buon lavoro anche a te. Vi accompagneremo fino alle 19 in questa giornata piena di cose. Ci dobbiamo raccontare un po' di chiacchiere che arrivano dalla nostra Puglia e non solo, ma dobbiamo mettere della musica. Andiamo in Inghilterra, nonostante non siano felicissimi quest'oggi. Loro sono i Keane.

0: Questa è
1: sette minuti dopo le 17, ovviamente, sempre qui su Radio Selene. Buon pomeriggio ancora da Mariano. Tra poco ci trasferiamo a Taranto, ma vi dico meglio tra poco. Musica, ce n'è tanta. Summer Funk, Francesco Gabbani e poi Duke Dumont con I Got You.